fucking Jamie, you dick.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

radio controllo, la TV locale.

Questa canzone era dedicata a Maurizio Seimandi e si intitolava La morte di Maurizio Seimandi.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

di Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: Yarut.
1: Yarut.
0: Yarut.
2: Yarut.
0: Yarut. Oh, snake Yarut.
3: Qualche tempo vi leggere politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Il 12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Thank you.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno!

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto da radiocane.info.
3: All'inizio dei tempi venne creato il cosiddetto primo cielo, Utukara, solo che questo cielo non era stato fatto molto bene, era molto fragile e quindi a causa del vento molto forte spaccato in metà al centro ed è caduto sulla prima umanità uccidendo tutti gli Yanomami. Dopodiché Omama, il loro demiurgo, ha creato un nuovo cielo molto più solido, l'ha agganciato in maniera molto solida in maniera che non tremasse sotto i colpi del vento. Dopo la creazione di questo primo cielo è stata ricreata la seconda umanità, un secondo popolo Yanomami. Questa è la parte originale della cosmologia Yanomami. In base all'incontro dei bianchi questo racconto viene modificato. Elaborano appunto una profezia sciamanica su una possibile seconda caduta del cielo, questa volta definitiva, perché in questo momento sono gli sciamani a sostenere il cielo. E nel momento in cui moriranno tutti gli sciamani, non ci sarà più uno sciamano a sostenere il cielo e quindi la foresta amazzonica verrà completamente distrutta. A questo punto il cielo cadrà per la seconda volta, distruggendo sia gli Yanomami ma sia anche noi bianchi. E questa volta non ci sarà un nuovo cielo che verrà a sostituire il precedente.

0: Gli Yanomami sono una popolazione indigena tradizionale, ovviamente, che vive nel cuore della foresta amazzonica. Vive in una regione geografica tra Brasile e Venezuela. Sono, diciamo, una delle ultime tribù incontattate. Diciamo, il contatto con l'uomo bianco avviene intorno agli anni 60-70. E ovviamente potete immaginare l'impatto che ha avuto questo contatto su questo popolo, che viveva e vive ancora nel cuore dell'Amazzonia. Alla fine degli anni Ottanta, nel momento in cui le terre indigene Yanomami vengono attraversate da una corsa all'oro senza precedenti, e vengono invase da migliaia di Karimperos, che sono i cercatori d'oro, diciamo, illegali, che con le loro attività iniziano comunque a devastare la foresta e i suoi abitanti umani e non. In quel momento si scatena nella popolazione Yanomami un'emergenza epidemiologica molto, molto grave. E a quel punto Davico, insieme al suo suocero Lurivau, un grande anziano della casa in cui vive Davico a Huatoriki, decide di elaborare una profezia sui fumi dell'oro e la morte degli sciamani e la caduta del cielo. Diciamo, questi tre elementi concettuali della cultura Yanomami subiscono una mutazione in base al contatto con i bianchi invasori, e quindi escono dalla visione tradizionale cosmologica degli Yanomami per diventare delle armi concettuali che loro utilizzano per difendere la loro terra e appunto per mandare un messaggio a noi bianchi sulla possibile fine del mondo così come lo conosciamo.
1: Questi territori iniziano a cambiare aspetto e tutti i gruppi sociali

0: che vivevano al loro interno si trovano minacciati da nuove forme di appropriazione. Per capirci, immaginiamoci l'appropriazione originaria di cui si parla in tutte le storie del capitalismo. E questi popoli, a cavallo di questi anni, quindi anni 60, anni 70, iniziano dei movimenti di resistenza che si basano sulla rivendicazione di quelli che vengono definiti dei controspazi. Cioè, a differenza di altre forme di resistenza anteriori a questa fase, che sono stati messi in campo sempre da diverse popolazioni indigene, che erano caratterizzati fondamentalmente da fughe e combattimenti impari, immaginiamoci appunto uomini bianchi col fucile che combattono contro popolazioni amazzoniche, il discorso rivendicativo degli indios inizia a costruirsi in riferimento a una griglia giuridica amministrativa che era proprio quella degli stati nazione che stavano invadendo. Quindi mettono in campo quella che lo stesso antropologo Bruce Albert chiama una resistenza mimetica. Quindi le popolazioni indigene, tra cui ovviamente gli Yanomami, ma questo riguarda in generale anche altre popolazioni indigene, iniziano a fare riferimento a una categoria che è molto importante ancora oggi in Brasile, che è quella di terra indigena, che è una specie, la dobbiamo leggere così, una specie di détournement politico che è servito al mantenimento della specificità sociale e soprattutto al mantenimento della specificità culturale molto ricca e molto potente di questi popoli. Questa incorporazione rovesciata del discorso dello Stato fonda di fatto quella che viene definita l'etnicità generica che rivendicano gli indios, ovvero siamo indigeni e la terra su cui abitiamo, che vogliamo garantita per noi, è la terra indigena. Ovviamente dobbiamo in qualche modo capire che questa lotta si inserisce in un panorama che è abbastanza tragico. Parliamo di popolazioni che lottano per sopravvivere, per non essere sterminate, per non finire totalmente. Sviluppano quindi una politica simbolica molto complessa. Per usare le parole che utilizza De Castro, lo sciamanesimo è la continuazione della politica con gli stessi mezzi della politica. Quindi la strategia politica degli Yanomami si basa su un doppio lavoro simbolico: un'auto-oggettivazione al prisma delle categorie dei bianchi, che sono tipiche del discorso coloniale, territorio, ambiente, cultura, e soprattutto una riscrittura cosmologica dei fatti e degli effetti che si sono prodotti in seguito al contatto con i bianchi. Tutto questo porta alla riscrittura della loro storia, quindi si parla di una storia immediata, una sorta di macchina mitologica che è in grado di riscriversi in base a tutti gli eventi, e ovviamente il contatto con i bianchi è l'evento per eccellenza che caratterizza questi anni qui, una mitologia che è in grado di riscriversi costantemente.
1: Queste società, se pensiamo anche a alcune vecchie definizioni dell'antropologia classica di società senza storia, società immobili, in realtà sono società che forse sì hanno una storia molto lenta, nel senso in cui la intendiamo noi, però hanno una velocità interna di elaborazione, di capacità di concettualizzare, di elaborare l'incontro, permettete l'espressione, molto veloce. Cioè sono società iperdinamiche e ipervive, nonostante abbiano comunque subito un genocidio e continuano a subire un rischio di estinzione quasi quotidiano.
0: La lotta e la riscrittura cosmologica sono due cose che vanno, per come è formata, per come è strutturata la cultura Yanomami, vanno sempre insieme. E questo ha consentito a questa cultura di fare dei salti concettuali in avanti che sono impressionanti. Perché? Perché David Copenhague inizia a rendersi conto che proteggere il suo popolo non vuol dire solo lottare contro i cercatori d'oro, contro i missionari, contro chi ha invaso il territorio per costruire la strada, ma vuol dire lottare contro un sistema culturale e produttivo, cioè il nostro, cioè il capitalismo, che è letteralmente incapace di stare al mondo e che di fatto lo sta distruggendo. La profezia sciamanica che elabora, come diceva lui, insieme al suocero, sui quelli che loro definiscono i fumi d'epidemia, è una profezia sciamanica che ricalca la mitologia inerente alla stregoneria del popolo Yanomami, quindi diciamo gli attacchi di stregoneria che si facevano tra di loro nelle loro comunità, la riprende e la rielabora contro i bianchi. molti dei discorsi di David Copenaua che rivendicano il diritto degli Yanomami a conservare l'uso esclusivo del loro territorio tradizionale si fondano su un'espressione Yanomami molto importante che è Uri no Amai, che significa letteralmente rifiutare di cedere o proteggere, no Amai, la foresta, la terra, Uri. Il campo semantico di questa parola Uri include una serie di categorie sia storiche che politiche. Uri è la regione natale o la regione in cui vive un individuo, la regione di origine di una comunità e gli habitat degli esseri umani allo stesso tempo. Quindi proteggere la foresta non significa solo garantirsi uno spazio di sopravvivenza contro l'invasione coloniale, ma anche evitare la distruzione di un complesso sistema di coordinate sociali e di equilibri cosmologici che assicurano l'esistenza degli esseri umani. Il punto di questa profezia è che se il cielo crollerà di nuovo, crollerà per tutti, non crollerà solo sulla testa delle popolazioni indigene. È una profezia, un avvertimento, un messaggio della foresta che ci allerta del tradimento che stiamo commettendo contro noi stessi, contro le prossime generazioni umane, ma fondamentalmente contro noi stessi.

perché secondo noi è giunta l'ora di prendere assolutamente sul serio quello che dicono gli Indios attraverso la voce di Tapico Penava, ma non è l'unico, e di tanti altri popoli minori del pianeta, di tutte quelle minoranze extranazionali che vivono al di fuori dello Stato, e sono tante, che ancora resistono e hanno una forma di vita in grado di vivere al di fuori della società e della forma di vita capitalista. Quindi ci troviamo di fronte a un paradosso epocale: siamo in grado di calcolare e pensare alla fine del mondo, e politicamente non c'è nessun tipo di pensiero che riesce a immaginare l'uscita da questo sistema produttivo e da questa forma di vita.

0: dei Nape, ovviamente dei nemici che però combattono contro il mondo dei Nape, perché non ci piace il mondo dei Nape, cioè non ci piace come vive il popolo della merce. Però allo stesso tempo, di fronte a una forma di vita che è quella che si sviluppa nella foresta, di un individuo che vive nella foresta e che quindi ha un sistema culturale, permettetemi questa parola, pure etico, di riferimento che è totalmente altro rispetto al nostro. E cioè rimaniamo Nape, perché comunque viviamo in case di pietra, non abbiamo più la foresta tra di noi, non siamo più in grado di parlare con gli sciapiri, che sono gli spiriti che per loro svolgono due funzioni fondamentali, cioè quella della cura, ovvero cioè lo sciamano cura tutte le malattie che hanno luogo nella foresta, e però hanno anche un'altra funzione che è quella di conoscenza, perché gli sciapiri viaggiano lontano e vedono cose lontane e le raccontano agli sciamani. Gli sciamani raccontano queste visioni al proprio popolo. Il fatto di qui in Europa, nel mondo occidentale, di non avere più la foresta che pensiamo è tutto, ovvero noi indigeni, le piante, gli animali, il cielo, avendo perso, essendoci stata questa separazione originaria, permettetemi questo termine, probabilmente per noi non c'è più nessuna speranza di ascoltare la voce degli sciapiri e quindi di non essere più dei Nape, di non essere più il popolo della merce.
1: La radicalità è insita nel pensiero stesso che portano avanti. Radicalità nel senso proprio letterale del termine, con le radici a terra. E comunque non c'è niente da salvare all'interno di questo mondo. Ma non, questo non significa che noi dobbiamo scomparire tutti, cioè i Nape, i bianchi non scomparire tutti. Che questo sistema di produzione qua, il capitalismo, non è discutibile. E questo, cioè, è una cosa che noi, cioè, diciamo da compagni, penso che a livello retorico abbiamo in testa, ma a livello pratico, concreto, no. Per questo continuiamo ad essere bianchi. Non abbiamo una forma di vita armonica col mondo che viviamo. Non possiamo neanche immaginare che cosa può voler dire per noi. Lo abbiamo forse toccato di striscio in alcune esperienze di lotta. Che cosa può voler dire per noi difendere quello che per noi è la cosa più bella? Noi odiamo i posti in cui viviamo, ci fa schifo la città in cui viviamo, la detestiamo, disprezziamo il mondo che noi stessi abbiamo creati. In quanto critici del mondo non abbiamo qualcosa da difendere, però allo stesso tempo abbiamo da difendere il nostro modo di vita, perché comunque ci siamo attaccati in maniera incredibile, ma più che altro perché non ce la faremmo a vivere altrimenti, almeno per quello che mi sembra che è adesso la situazione. Diciamo, lo spartiacque si è creato quando, anche all'interno della mitologia, si è creata la distinzione tra natura e cultura. Per loro è esattamente il contrario, per noi esiste una natura e tante culture. Per loro esiste una cultura e tante nature. Significa che tra natura e cultura non c'è differenza, c'è sempre sovrapposizione. E questo riguarda la cosmologia praticamente di tutte quasi le popolazioni amerindie, con fatte le dovute differenze, per cui noi abbiamo una biologia per cui all'inizio nasce il mondo, Dio crea il mondo e poi ci piazza l'uomo sopra. E mentre per le cosmologie amerindie all'inizio tutto è persona. Non l'uomo, attenzione, persona. Le persone nel caos iniziale si trasformano continuamente in tantissime cose, in fiumi, roccia, pietre, giaguaro, tartarughe, albero, montagna, vento, qualsiasi cosa. A un certo punto un demiurgo ferma questa grande trasformazione e ognuno rimane fermo nella forma in cui stava, quindi uno in essere umano, uno in giaguaro, uno in montagna, uno in fiume. Tutte queste entità, questi enti, hanno lo statuto di persona. Quindi quando uno Yanomami si rapporta a una roccia, si rapporta a una persona. Per questo poi i primi antropologi che sono stati là hanno definito in maniera molto sommaria queste culture animiste. In realtà per gli Yanomami è ancora più radicale. Loro non è che danno un'anima alle cose, loro pensano proprio che le cose abbiano una società, Quindi il giaguaro, quando mi incontra, a me si comporta da giaguaro e io ho tutta una serie di cose che devo fare. Però il giaguaro, quando sta con gli altri giaguari, è una persona. Dobbiamo immaginare che i rapporti che loro hanno con gli altri enti è, questo è un esempio che ha fatto Davide Covenau per farci capire a noi, è come i rapporti che gli stati intrattengono tra di loro, una diplomazia cosmopolitica, così viene definita.

0: lo stesso Edoardo ci diceva: a me sembra che voi in Europa volete sempre salvare qualcosa. Siamo tanto attaccati alla nostra tradizione, perché comunque abbiamo pure un rapporto con la memoria, con la trasmissione delle esperienze, tipicamente bianco. Forse questo è anzi pure l'aspetto più simile che abbiamo con la cultura Yanomami, quello della, dell'importanza della trasmissione delle esperienze. Però forse finalmente dovremmo avere pure il coraggio di abbandonare completamente alcune categorie, di abbandonare completamente alcuni concetti e di provare a rielaborarli di nuovi, rielaborarne di nuovi, che soprattutto facciano i conti in maniera non ingenua e molto realista rispetto comunque alla catastrofe ecologica a cui stiamo andando in corso, perché molto spesso questo elemento nelle discussioni viene molto spesso percepito, no, come qualcosa che non ci appartiene. Parlare di catastrofe ecologica in corso molte volte, no, ti espone a delle critiche, dico, però in realtà ci troviamo di fronte alla fine della forma di vita capitalista, perlomeno così come la conosciamo. E su questa cosa qua dobbiamo farci i conti. Probabilmente molti problemi che ci troviamo ad affrontare adesso e che proviamo ad affrontare con delle categorie concettuali vecchie, come per esempio il problema dei migranti, in realtà, cioè, sono problematiche che cominciano a essere determinate da fattori ambientali. Cioè, la gente comincia a muoversi dalle proprie terre, dalle proprie regioni, non più solo per trovare un futuro economico migliore, una vita migliore, ma proprio per trovare la possibilità di vivere, perché comunque ci sono regioni della terra in cui non piove da 3 anni, ci sono metropoli come Città del Capo che hanno dovuto affrontare una carestia d'acqua senza precedenti e quindi hanno dovuto imparare a vivere senza acqua. E immaginate cos'è per una metropoli di 5-6 milioni di abitanti imparare a vivere senza acqua, e questi problemi diventeranno sempre più all'ordine del giorno. Questi serie di problemi vengono gestiti a livello mondiale sempre dall'apparato militare e sempre attraverso una questione di sicurezza nazionale. Probabilmente la partita che ci troveremo a giocare tra qualche anno non sarà più una partita esclusivamente politica, ma veramente una partita etica, cioè ovvero che per mettere in sensazione che esseri umani siamo persone che sono pronte a condividere, persone che sono pronte ad aprire il posto in cui vivono a queste persone, o siamo persone che lasciano morire questa gente di fame, di sete, di caldo.
1: Vi ricordate la frase famosa di Marx, com'era? I filosofi finora hanno interpretato il mondo, adesso si tratta di cambiarlo. Andiamo ancora avanti, adesso si tratta di lasciarlo parlare, perché comunque quello di cui si parla, la catastrofe ambientale eccetera eccetera, che purtroppo non sarà l'onda che devasterà Milano o Roma o non so cosa, insomma sarà una cosa già in atto, molto lenta e molto anche impercettibile dal nostro punto di vista, perché noi saremo gli ultimi a subire gli effetti concreti, e che comunque abbiamo anche una capacità di adattamento incredibile che ci siamo costruiti nel tempo. Potenzialmente potremmo stare immersi in questa fine in maniera quasi infinita, però poi ci troveremo a un certo punto di fronte, come ci troviamo oggi, credo io, di fronte a delle scelte di tipo etico che sono totalmente massimaliste. Non si tratta più di capire, ah sì, ma è giusto accoglierli, in che forma, come, perché, quanti ne facciamo venire, e quali, anche lo spirito più buono, no? Come facciamo a farli stare bene? No, non è che si tratta più di questo, cioè il fenomeno epocale ci sarà, gli apparati militari più importanti prevedono che nel 2050 ci saranno 1 miliardo di rifugiati climatici sulla Terra, quindi più o meno un quinto, un sesto della popolazione mondiale. Quando si parla di apocalisse si parla di questo. Poi chiaramente a questo seguono tutta un'altra serie di cose, però a che tipo di risposte siamo in grado di mettere in campo, no, di fronte a questo? Le popolazioni indigene, che sono tante, parlo di quelle originarie, che comunque sono a livello numerico, cioè la popolazione del Canada e degli Stati Uniti, non è che hanno elaborato delle risposte, vivono già all'interno di queste risposte qua. Le mettono in atto con la loro stessa esistenza, è un altro tipo di movimento. noi dobbiamo ancora pensare a elaborare delle risposte. È chiaro che stiamo in ritardo, siamo, cioè abbiamo una cultura votata al progresso completamente obsoleta. Loro hanno una cultura assolutamente veloce, assolutamente contemporanea, che non ha mai pensato al progresso.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il movimento Notav ha sempre avuto uno slogan, cazzi loro.

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: good. That's a good dance tune. Very good dance tune.
1: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Va, ma con le squid il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
1: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Die,
1: die.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Pensando que al final año quiero, así que la iniciamos.

ai vostri controlli, a chi fa una selezione distillata e liquida per le vostre orecchie, da tutto il peggio che il mondo

tempo. Questa è la Pennichella, i numeri per mettersi in comunicazione con la radio sono sempre i soliti, ovvero lo 011 24 95 669 per eventuali squillini che poi reinterpreteremo a nostro piacimento e dispiacimento, e anche il numero 346 6673 263 con cui potete mandare messaggi di qualsiasi natura e foggia e anche avvertire altre persone portatrici di orecchie o altri apparati uditivi all'ascolto per notificare la presenza e l'ubicazione all'interno e all'esterno delle mura cittadine di persone indivise, note anche come sbirraglia.

Altra cosa che potrete provare a fare è proporre qualcosa da ascoltare, chissà mai, che era già stata messa in scaletta. E per ora direi di andare a iniziare, come d'obbligo, questa puntata settimanale della Pennichella.

Venite a me. Venite a me. Tutti voi che siete stanchi e che siete oppressi. E io vi concederò il riposo.

E mentre inizia a partire questo brano, che forse ha delle orecchie italiofone, potrebbe sembrare altro, ma si chiama Ya Can't. Andiamo a così fare un servizio per mettere in andare a rispondere a delle domande a cui non so rispondere. Ovvero è arrivato un messaggio riguardo a probabilmente un Black Holes andato in onda stamattina. Il messaggio mandato al 346-6673-263 chiede: chi ha realizzato il programma sugli Yanomami? Quindi mi raccomando, chi sa la risposta, grossi montepremi in palio. E noi torniamo alla

aver ascoltato Loco boliviano di Danico e Lunico, mentre sta per iniziare Sacatela dei La Fam, andiamo a ricordare la richiesta che è giunta al 346-6673-263, ovvero se qualcuno sa di chi fosse, curato da chi fosse il contributo sugli Yanomami, ce lo faccia sapere e faremo sapere a chi di dovere. E intanto è con piacere che facciamo partire Sacatela dei La Femme.

Ebbene sì, avete proprio indovinato, questa è dei 99.999999.

quiero.

uno dei pezzoni di Cherry Ciola e Chico Sonido, ovvero Ciupeta. Ricordiamo che abbiamo ascoltato poc'anzi una canzone antilavorista fatta da quel gruppo fantastico che sono i Fuerza Regida, ma c'era anche la voce di Shakira. I numeri sono sempre i soliti, ovvero lo 011 24 95 669 per squilletti e il 346 66 73 2.

all'altezza della tonda, manca, si sono avvicinate due ragazze che l'età di mia figlia più o meno, e hanno detto: ma adesso ci caricate? Io ho detto: bella de papà, dico, ma tu hai fatto colazione stamattina? Io, vai al bar, fai colazione, stai tranquillo.

continuiamo sempre con la Pennichella, sempre in diretta. I numeri per mettersi in comunicazione con la radio, l'unica radio libera la cui frequenza dell'FM sta prestamente per cambiare, sono sempre i soliti, ovvero lo 011 24 95 669 e il 346 6673 263. Questa è la Pennichella e questo brano invece non ha bisogno di presentazioni, perché secondo me potreste conoscerlo tutti, forse non in questa foggia.

0: E dopo aver ascoltato questo brano alla cingada annuale, lo che dica, ci spostiamo un pochettino più vicini, molto molto più vicini, almeno geograficamente, ma non solo geograficamente, anche vicini di cuore, ma lo facciamo sempre con moltissima nonchalance. RVA Rider with Attitude.
1: Ti sembro davvero il tipo da fare piani. Lo sai cosa sono?

questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà,

bruttissimi commenti da parte di tutta l'Italia, però anche bellissimi commenti. Vi volevo lasciare così a tutti voi.

Questo è Snake Face delle Throwing Muses. Non è assolutamente questo, non so che cosa sta succedendo. La tecnologia, come sempre, si ribella al mio controllo qui nella regia di Radio Blackout. Forse siamo fin troppo liberu, compresa l'anima interiore dell'FM. Vediamo se adesso parte. Questo è dedicato a tutte le nostre serpi.

E questo appunto era Snake Face delle Throwing Muses. Ricordiamo che stasera c'è una diretta molto, molto interessante su Radio Blackout intitolata Classi Pericolose, razzismo, repressione e propaganda, che parla appunto, vuole rispondere a una domanda politica molto semplice e per questo molto scomoda: quale ordine protegge la polizia e chi paga il prezzo di quella protezione? Guardiamo la struttura che sta al di sotto dei fatti, quindi stasera alle 19:30, mi raccomando, rimanete sintonizzate, sintonizzati, sintonizzatu sulle libere frequenze di Radio Blackout per seguire questo insomma approfondimento. Intanto qui in in regia siamo sommerse di amichette che sono venute qua a ritorno di lunghe peregrinazioni, viaggi nomadici, così illuminanti almeno dal punto di vista del

0: Punk, sono venuti a portarci una loro selecta DJ, diciamo DJ Miao, DJ Bao, DJ Squid, DJ Qua Qua, come volete identificarvi identificatevi. Benvenute a Radio Blackout.
1: Ciao,
0: miau.
1: Miau miau, un bel ciao da tutta la cucciolata qui in studio oggi, siamo proprio un bel po'.
2: Ciao tutto lu cucciolu, le cucciole in ascolto sulle libere frequenze di Radio Blackout.
0: Oh yes,
2: Funky.
0: Del Punky. Intanto ci sentiamo un'altra canzone, così una perla direttamente dal 1983 in Giappone. Queste sono le Uto Shiojodan con Goodbye Sakano, e ci rimanete in ascolto mentre cominciamo a caricare questa puntatina.

È così perché ci piace, insomma, proseguire in maniera assolutamente schizofrenica. Una cosa che mi faceva piacere così condividere ai microfoni è questa poesia. Scritta da AP. Al momento detenuta prigioniera del carcere di Lecce. Che abbiamo la possibilità di leggere perché questa poesia è stata candidata a un concorso letterario che ha anche vinto. E la poesia recita: Ave Maria piena di rabbia, il sole sorge e mi sveglio all'alba, sezione femminile, rimpianti senza fine, la vita mia in mano alla follia, reiterazione, la tua prigione, rabbia e rancore, nostra alimentazione. Ave Maria piena di rabbia, la notte è lunga in questa gabbia, il silenzio è un'utopia, chiudi il blindo amica mia. La notte è lunga per chi ha l'insonnia, c'è chi prende le gocce e non si vergogna, sezione psichiatria, mai pensato in vita mia. Ave Maria piena di rabbia, mi sono pentita, aprite sta gabbia.

come sempre, se volete interagire con i microfoni di Radio Blackout, potete scriverci al 346-667-3263 o squillarci allo 011-249-5669.

0: E quindi chiediamo qui alle nostre DJ qua ai microfoni, insomma, la prima traccia che ci consigliate, di chi è, come si chiama, che cosa vi piace di questa traccia, se volete dirci qualche spoiler.
1: Allora, questa è una traccia di Mis Amigas Fumantolas, che si definiscono, traduco dallo spagnolo, bla bla gruppo emergente di queer punk, bla bla bla Barcellona, bla bla tre lesbiche fichissime che vengono ad aprire l'ano ai cis etero con un dildo di colore rosa.
0: Swag, swag.
2: Ricordato che hanno fatto letteralmente 4 canzoni, poi sono un po' scomparso nell'etere, ma speriamo torneranno presto. E ogni canzone ha un bel disegnino, potete trovarlo online, con delle topine, dei topinu punk che fumano tantissimo e si divertono.
0: Nice, nice, very nice. Sentiamo un po' questa traccetta.
3: Io non sono Aitana.

0: Ed ecco appunto una traduzione così ad impromptu qui nella regia di Radio Blackout. Proseguiamo ascoltando un'altra traccia delle Mis Amigas Fumantodas.
1: Se posso dire una cosa su questa traccia che sta per venire ascoltata, si sa che il punk o il punk, come si dice nella penisola iberica, ha sempre dei messaggi molto forti, molto importanti, e questo è molto importante, ovvero Robert
2: Smith
1: e mia nonna.

0: 14:53 sulle libere frequenze di Radio Blackout, e le orsette musichette ci stanno facendo volare in questo sogno in cui Robert Smith es mi abuela. Perché proprio tutto in spagnolo sarebbe la domanda che mi viene da fare in preparazione al prossimo gruppo, se ci volete dire qualcosa su che cosa stiamo andando a sentire.
1: Allora, sul perché tutto in spagnolo, beh, purtroppo... Perché sì.
0: Perché sì.
1: Perché sì, tia. E vabbè, il prossimo gruppo si chiama Tetas Frias, la cui descrizione però è in inglese di come si definiscono, ovvero Your Grandma's Turbo Electro Mega Rock. Spaccano, ci piacciono perché sì, e godetevele.
0: Nice, nice, very nice. Andiamo a sentire anche quest'altro gruppetto. Per appunto interagire potete scriverci al 346-667-3263.
2: Perdona, ¿tienes un cigarro?
3: ¿Qué va? No fumo.

0: Questo era l'inno della dittatura travesti, dell'eroinosa e la strippes de Rahola.
1: Abbasso lo sport, assassiniamo Ed Sheeran. Messaggio importante.
0: Oh yes. Assassiniamo Ed Sheeran, oh yes. E adesso ci prendiamo un attimo di pausa da questo trip assolutamente veloce. Ci ascoltiamo qualcosa di più lento, qualcosa che DJ Miao è stata una delle prime cose che mi ha mai consigliato di ascoltare. Questo è Dance Macabre del Giardino Violetto. Questa traccia si intitola Il Giardino Violetto.

0: E questa era la danse macabre de Il Giardino Violetto. E, appunto, questo gruppo direttamente da gli anni 80. Non so se DJ Mia vuole dire qualcosa in merito al come l'hai scoperti, che cosa ti piace di loro. Vai, vai.
1: Mi piace il gotico.
0: Nice.
1: E niente, li ho sentiti a caso a Marci su Roma.
0: Ah, nice.
1: 2 anni fa. È stato amore a primo ascolto.
0: Top, top. E allora adesso andiamo avanti con insomma questo viaggio che sembra avere a che fare particolarmente con i topi. Su questo volevo anche dire che la chitarrista del primo gruppo che abbiamo ascoltato, Electro Wind Muse, ha scritto anche una sua biografia che si chiama Rat Girl, Christine Erch, che parla di quando diciamo le Throwing Muse sono diventate un gruppo, cioè rappresentato una major, sono diventate mainstream, e questo che cosa ha provocato in lei, e la sua esperienza anche personale, psichiatrizzata come persona borderline. E quindi Rat Girl, e continuiamo su questa linea con un altro gruppo, appunto le Ratas Rabbiosas. Non so se volete dirci qualche spoiler prima che le sentiamo. No, niente spoiler. Così a scatola chiusa andiamo con le Ratas Rabbiosas, 15.08 sulle libere frequenze di Radio Blackout.

0: non risparmiamo i BPM qui a Radio Grizzly, così ci svegliamo da questa tormentosa pennichella e diteci di più di questa serata strabiosa.
1: A chi dovesse accusarci che c'è troppa Spagna, troppo castigliano, Rata Strabiosa sono in realtà brasiliane, chiaramente. E di Sao Paulo sono un gruppo attivo dal 2013 che si definisce hardcore punk femminista antifascista. Quindi dai, Sud America, Latino America.
0: Very nice, Sonidos de Combate. Adesso ci ascoltiamo sempre dallo stesso album, Machina Crista.

15:15, la puntata di Radio Grizzly sta già quasi per concludersi. Prima di lasciarci, però, volevo ancora leggervi una poesia. Questa è di Maya Angelou e si intitola Ancora mi sollevo. Puoi svalutarmi nella storia con le tue amare contorte bugie. Puoi calpestarmi nella più fonda sporcizia, ma ancora, come la polvere, mi solleverò. La mia sfacciataggine ti infastidisce? Perché sei così oscurato dalla malinconia? Perché io cammino come se avessi pozzi di petrolio che sgorgano nel mio soggiorno? Proprio come le lune e i soli, con la certezza delle maree, proprio come le speranze che si librano alte, ancora mi solleverò. Volevi vedermi distrutta, testa china ed occhi bassi, spalle che cadono come lacrime indebolita dai miei pianti di dolore. La mia superbia ti offende? Non prenderla troppo male, perché io rido come se avessi miniere d'oro scavate nel mio giardino.

Puoi spararmi con le tue parole, puoi tagliarmi con i tuoi occhi, puoi uccidermi con il tuo odio, ma ancora come l'aria mi solleverò. La mia sensualità ti disturba, ti giunge come una sorpresa, che io balli come se avessi diamanti al congiungersi delle mie cosce. Fuori dalle campane della vergogna della storia, io mi sollevo. Sopra un passato che ha radici nel dolore, io mi sollevo.

Sono un oceano nero, agitato e vasto, sgorgando e gonfiandomi io genero la marea. Lasciando alle spalle notti di terrore e paura, io mi sollevo. In un nuovo giorno che è meravigliosamente limpido, io mi sollevo. Portando i doni che i miei antenati hanno dato, io sono il sogno e la speranza dello schiavo. Io mi sollevo, io mi sollevo, io mi sollevo.

E questa era Punk Paola con Pasta Water Edgy Version, e la poesia era Ancora mi sollevo di Maya Angelou. Adesso continuiamo ancora un pezzettino del nostro trip punk veloce, prima di salutarci e risentirci la prossima settimana. Questa è Desoccupa delle Lucy.

E la polizia amata, ricordiamo l'appuntamento in diretta stasera alle 7.30 sulle libere frequenze di Radio Blackout. 15.27 il nostro tempo sta terminando, ci risentiremo la prossima settimana sempre alle 14.30 sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, e ci salutiamo con un brano adorato qui a Radio Grizzly. Questo è sempre Gegen alle Bedenken delle Resistance 32. Se lo sapete, già lo sapete, siete arrivate, sapute, questa è Gegen alle Bedenken.

0: Grazie Orsetto per averci portato in questo trip punk hardcore attraverso tutti questi gruppi fantastici. Grazie per essere venute, tornate presto qui ai microfoni di Radio Blackout.
1: Miau miau, grazie a te, grazie a tutto quello che ci hanno accompagnate in questo viaggetto nel punk hardcore transfemminista in lingue non italiane. Miau.
2: Ciao, un grande miau a tutto quello che sanno qual è la correlazione fra l'essere un ratto ed essere punk.
1: E soprattutto tutte libere, tutto libero, fanculo le prigioni, le galere, occupate tutto. Ciao bellu.
0: Fanculo tutte le gabbie, quelle umane e quelle non umane.

0: Balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la sfaglia abbiamo vinto.

Ai ai ai ai ai ai ai, 15:37 di questo 9-9, mercoledì 9 settembre, siete all'ascolto di C'hai le storie. La trasmissione del mercoledì pomeriggio blackoutiano che dalle 15:30 alle 17 vi tiene compagnia con storie di tutti i tipi, storie inventate, storie reali, storie individuali, collettive, di fuga, di lotta, d'arrembaggio. Ma non solo, anche ottima musica e soprattutto i vostri messaggi e le vostre comunicazioni che potete mandare al 346-66-73-263 oppure chiamare allo 011-2495-669. Ricordatevi di appuntare anche il sito, sempre in aggiornamento, www.radioblackout.org, dove ascoltarci in streaming in qualsiasi parte del mondo siate, a meno che avete una connessione internet.

Ricominciano le trasmissioni, ricomincia la pioggia, un caso, chi lo sa? In attesa di una stagione di grandi novità, speriamo. Novità sia on air sia live. Gli affezionados lo sapranno, per chi invece si collega per le prime volte a queste frequenze, ricordiamo che questa è una radio libera e autogestita che si poggia sui contributi che vengono elargiti durante le serate proposte alla Black Hat House o in giro per i posti occupati, centro sociale di Torino. È una radio in cui nessuno ci lucra sopra, né i DJ, né chi appunto vedrete dietro al bar a fare le pulizie alle serate. È una radio che si impegna a sostenere le lotte, a portare un punto di vista critico a questo mondo maledetto che brucia.

E allora adesso un po' di buona musica, poi riportiamo in diretta. Oggi ho una chicchetta, una sorpresa per voi all'ascolto, così per incominciare bene.

105.250, c'è le storie ai microfoni per questo mercoledì 9 settembre. Ormai è partito il primo terzo di questa trasmissione. Come promesso, ho in serbo una chicca per voi. Infatti ho il piacere di presentare questo mixtape inviatoci da un amico e producer, un amico e DJ, anzi diciamo le cose come stanno. Un mix di vinili storici e rari della scena di fine anni 90, inizio 2000 che spaziano tra la scuola bristoliana e quella londinese. Frutto di un lungo percorso musicale partito da Ravenna e insediatosi in quella della capitale britannica. Il suo nome è Denaf, Nucleus antifascista, un compagno marocchino appunto cresciuto in quel di Ravenna, con questo DJ set che spaziano tra la cumbia, l'afrobeat, la dub e la techno, passando tra la dubstep e la drum and bass. Quindi questa era un po' la presentazione, ma non rimane che lasciare le parole al vento e far passare nell'etere invece un po' di buona musica non selezionata da me. Appunto questo che ci andiamo ad ascoltare è Denaf, mezz'ora di vinili remixate. Un buon ascolto a tutte e tutti.

Torniamo in diretta. Quello che ci siamo ascoltati è un DJ set, una mezz'ora di musica di DJ Nuff, Nucleus Antifa, vinili dal Regno Unito.

del disco, che naturalmente potete riascoltare quando sarà pubblicato il podcast su www.radioblackout.org. Ma magari lo lasceremo anche in bobina in modo da potervi allietare di tanto in tanto. Ma ormai la stagione è ricominciata, i DJ si sono rimessi alle manopole di comando qui del mixer di Via Cecchi 21 barra A.

infatti direi di andare un po' a vedere cosa succede questa settimana nel panorama torinese. Aprendo la nostra agentona di gancio.cisti.

Brooklyn Funk Essential, Never Give Up, dall'album Black Butterfly, un po' di funky in questo mercoledì pomeriggio che mostra i suoi primi lati di grigiume torinese. È rincominciato, direi, appena titolo la stagione. Andiamo a vedere cosa succede nei dintorni. Partiamo con gli appuntamenti fissi, perché è aperto il Porfido, il centro di documentazione anticapitalista in quel di via Tarino, quindi andate a farci un salto per spulciare tra i libri e riviste che dà in prestito o si possono comprare. Da più di 20 anni appunto il rifornimento di controcultura che da Vanchiglia si espande in tutta la città. E sempre in quella zona lì, alle 18 comincia l'assemblea cittadina contro il DDL antisemitismo. Continuiamo a lottare contro il genocidio palestinese, a cura di Torino per Gaza, un'assemblea appunto per rilanciare la lotta, perché naturalmente lo sterminio, il genocidio del popolo palestinese non si è concluso con le condizioni di pace portate da Trump, anzi la guerra si è diffusa in tutta l'area, quindi continuiamo a essere vicini al popolo palestinese. Assemblea alle 18, Palazzo Nuovo. Dopodiché, sempre domani invece, passiamo a giovedì 10 settembre, apertura del centro di documentazione Felix ad Asti, e poi un'altra assemblea, questa volta al Parco Artiglieri da Montagna, alle 18.30, assemblea pubblica appunto in difesa del parco contro l'investimento, la cementificazione di un ennesimo centro commerciale. Poi c'è la Cassa T che ha bisogno di donazioni, quindi serata alla Manituana, venerdì 11 da mezzogiorno alle 8 di sera, appunto per sostenere la cassa in solidarietà alle persone trans. Ancora invece sabato 11 alle 18.30, presidio al carcere. Al carcere delle Vallette, dove sono ancora rinchiusi due compagni tedeschi che hanno partecipato alla mobilitazione di quest'estate contro il cantiere dell'alta velocità in Val di Susa. Naturalmente sono stati presi come capro espiatorio per avallare la tesi della regia internazionale dietro gli scontri. Invece in mezzo a quelle montagne c'eravamo tutti e c'eravamo tutte, non lasciamo solo chi è stato imprigionato, rilanciamo quindi questo importante presidio al carcere sabato 11 settembre alle 18.30. Ancora venerdì 11, sempre venerdì 11, serata informativa per quello che è successo al collettivo Autistici Inventati. Qui alla Blackout House dalle ore 19, appunto una serata informativa anche per poter discutere e capire come portare avanti un internet libero e non nelle mani di questi tecnofascisti che praticamente ormai l'hanno completamente colonizzato, e naturalmente chi cerca di evadere dalle loro logiche di profitto e di controllo è considerato un terrorismo. Solidarietà a questo collettivo, troveremo sicuramente altri modi di portare avanti la lotta anche nel ciberspazio, Sempre venerdì cena bella vita vegan al Barocchio Squat, quindi porta le verdure che vorresti trovare, naturalmente tutto bella vita, porta quello che è in casa e condividi. Sempre venerdì 11, Madonna, giornata bella piena al Visrabbia ad Avigliana. Concertone con i Judas Kiss e gli sconvoltri e anche presentazione di qui non si capisce niente, comunque presentano un album. Vabbè, insomma, serata bella violenta in quel di Avigliana venerdì notte. Passiamo a sabato con una bella doppietta, si parte con il primo festival di editorie grafica indipendenti e in quel del Gabrio, zona San Paolo antifascista, festival di editoria grafica, come dicevamo, con banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e tanto altro. Si parte dalle 15.30
di sabato. Poi si va avanti appunto con un mucchio di presentazioni, di workshop, chi più ne ha più ne metta, e per tutto. Poi si va avanti anche domenica con un programma bello bello fitto. Ancora sabato 12, ancora il Barocchio Squat, Killed by Noise, frammenti di Great Tour in Italia in occasione dell'evento La Torre di Babele. La presentazione di un libro, quindi dalle ore 18 sabato 12, zona Grugliasco, è sempre Bella Vita. E appunto La Torre di Babele era un concerto con Ineid, Godusi, Raksaza, insomma un bel po' di gente, gli Ego Armando Paranoia. Ore dalle 10:30 live, il Barocchio Bella Vita, quindi porta quello che vorresti trovare, c'è un po' di tutto, come quindi sabato il Barocchio, presentazione del libro, poi concertoni Ultra Violence, giornata imperdibile. Se non che al Mezca Squat, pochi chilometri più in là a Collegno, 50 sfumature di techno con Yashi, Samsa, Johnny Boy, Titta de Abrezzo, Polizei on Fire, Plasticone, FCR, insomma di tutto e di più. Mezcal, anche questa è Bella Vita, quindi porta quello che vorresti trovare. Dalle 11 a mattina inoltrata, si salvi chi può. Insomma, se c'hai voglia di fare un po' di burdello, sto sabato è proprio il giorno che fa per te. E si chiude come sempre la domenica al Barocchio con la pizzata Bella Vita, porta gli ingredienti che all'impasto e al fuoco ci pensano loro. Insomma, mi sembra che sia una settimana bella ricca, questo settembre riparte a sprombattuto. Invece per quel che riguarda c'è le storie, direi che ci ascoltiamo un pezzo di De Durrutti, la colonna Durrutti, e insomma ci ascoltarvi.

16:58 su 105.250, la prima trasmissione di Cielo e Storie di questa nuova stagione 2026-2027. Termina qua, oggi abbiamo lasciato spazio alle musiche grazie al contributo di The Nuff, DJ Ravennate, marocchino Ravennate, cresciuto musicalmente poi a Londra. Dopo di me Spot con una bella gestione mista con varie squadre che si susseguiranno qui ai microfoni, quindi rimanete incollate, ne sentirete delle belle, e noi ci sentiamo sempre mercoledì prossimo, rimanete incollate, libere e libere tutte, ciao.

0: programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Spot. Spot.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare. Spot.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
5: Spot.
6: Spot.
5: Spot.
6: Spot.
5: Spot. Spot.
4: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.

0: 17.08, mercoledì 9 settembre, 105.250 della modulazione di frequenza. Ritorno alle dirette qui su Radio Blackout e anche oggi, no, non anche oggi, per la prima volta in questa nuova stagione siete in compagnia di Spot, la trasmissione della rete di sport popolare torinese. E oggi puntata mista, che così inaugura un po' la stagione, una puntata un po' di riscaldamento.
1: Chi c'è? Chi c'è?
2: Lo sento emozionato.
1: Tu lo senti emozionato? Ma io non ti sento, secondo me.
2: Stiamo facendo un casino.
1: Abbiamo cominciato.
2: Ti rovineremo questa puntata, sappia.
0: Impossibile. Sono molto capace di farlo anche da me. E allora, un po' di musica oggi, così, giornata un po' di riscaldamento per toglierci un po' di ruggine, come quando torniamo sui campi di calcio, pallavolo, basket, rugby. E niente, quindi andiamo con un po' di musica, ma avremo anche dirette, giornata direi completa.
1: Meno male che ci sei tu, perché noi le dirette non le sappiamo fare e fortunatamente abbiamo qualcuno che riesce.
0: E quindi anche giornata di workshop tecnico qui dalla sala regia di Radio Blackout, dagli studi
3: di Radio Blackout. No, ma aspetta, già vogliamo fare musica o vogliamo dire due parole? No, raga, cioè allora intanto presentiamoci, chi siamo? Io Mingus, non so se riconoscete la voce, ma è sempre quella.
1: C'è Wally
0: ed Euge. No.
3: Euge. Ok.
1: Euge, non hai un nome per la radio?
0: Non ancora, ma arriverà.
1: Cioè, ne ho ma ce lo inventiamo noi oggi.
3: O sarà il gioco dei nostri ascoltatori quello di trovare un nickname ad Euge. No, vabbè, comunque io volevo dire, raga, è la prima puntata. Abbiamo iniziato col botto che scoppierà, perché sto misto mi sembra un po' strano. E devi sapere, Euge, che io sono sempre emozionata quando sono in radio. Non so se ti capita di ascoltarci, ma...
0: Assolutamente sì, vi ascolto sempre. Ma mi sembri invece in perfetta forma, già pronta per questa nuova stagione. Andiamo con un po' di musica, DJs.
1: Vai con la musica. E parte, premiamo play. Allora, stoppato qua. Guarda, mi sono dimenticato come funziona.

0: E rieccoci live, siamo live sulle libere frequenze di Radio Blackout. Che dire, è il momento di parlare delle cose che sono successe mentre noi eravamo assenti da questi microfoni, tipo, no? Cosa è successo?
1: Aiuto, non lo so. mi prendi...
2: No. Non è successo niente, siamo stati un mese a dormire, chi al mare, chi in montagna.
1: Chi nel bel caldo torinese che si stava da Dio.
2: Ma cosa è successo nelle nostre vite o nella vita di Spot?
0: Allora, nella vita di Spot secondo me nulla, perché eravamo tutti in vacanza, veramente. Ma è il momento invece di parlare delle news dal mondo sportivo, non popolare però stavolta. Vi ho proposto una news da approfondire poc'anzi, e quindi è che è successo tra l'altro questo weekend proprio. Ne ho parlato anche perché, allora, la notizia è questa, mo ve la dico, però nel frattempo sono due notizie, perché questa me l'ha riportata invece un mio amico che fa l'arbitro, cosa che molti di noi odiano, però
1: maledetto.
0: Ma a me stanno simpatici gli arbitri, lo sai. Non so perché, ho questo fetish. Forse è quella magliettina fluo che mi intriga. Comunque, è successo che Rosen Bozinov, il difensore 22enne del Pisa, domenica scorsa è crollato al suolo durante la partita di calcio che si giocava alle 15 a causa del caldo. È stato portato in ospedale con la diagnosi di forte disidratazione. Ricordiamo, per chi non lo sa, che come funziona il calcio attuale, che durante le partite di calcio, quando la temperatura supera un limite di cui non ricordo, però mi sa forse 30 gradi, 32, c'è la possibilità di inserire il cooling break, che sarebbero questi...
1: un momento per rinfrescarsi.
0: Sì, due minuti in cui bevono l'acqua, si mettono sto turbante freddo addosso e poi ricominciano a giocare. Stavolta però non è servito, perché la partita, appunto, Juve Stabia Pisa, si giocava in Campania. Per chi non sapesse dove
1: si trova, a Castellammare,
0: grave errore non sapere dove gioca la Juve Stabia, ma accettiamo anche questi errori. Con una temperatura di circa 34 gradi, percepita intorno ai 40, più o meno come Torino ieri, più o meno, intensificata al campo in erba sintetica, con condizioni di sole a picco che insomma hanno causato questo evento. L'altra notizia che è successa è che anche un arbitro nella provincia in Piemonte, non mi ricordo quale partita, è stramazzato al suolo a causa del calore. Quindi mi sa che siamo tutti sulla stessa barca in questo momento.
1: Eh sì, soprattutto quello che sembra, diciamo, quelle che sono le scelte dei calendari delle varie squadre del calcio professionistico, soprattutto quello che si muove più che su esigenze sportive, dove certamente 34 gradi e 40 di percepita non sono, cioè giocare in quelle condizioni non è dettato da esigenze sportive o dalla possibilità effettivamente di tenere una partita di calcio, ma è per rispettare gli spazi televisivi, gli slot televisivi assegnati e pagati dalle varie emittenti per le trasmissioni che reggono un po', diciamo, tutto il baraccone dello sport mainstream, per cui hanno da vendere le partite. Che ci siano 30 gradi, 40 o di più, non interessa, perché diciamo lo show deve...
2: The show must go on.
1: Esattamente, quindi poi se le partite sono una merda da vedere perché chi gioca non ce la fa, se questo tendenzialmente non interessa. Ma tra l'altro questo è comunque un tema che pian piano in vari sport professionistici, con diciamo l'aumento delle temperature, è un tema sempre più centrale, non solo nel calcio, ma
2: lancio una provocazione.
0: Vai.
2: Vado. Non sono pagati abbastanza forse per giocare sotto il sole? No, è provocazione, ha detto, faccio la stronza oggi, ve lo dico, anche se sono pazza.
1: La pancia del paese che parla.
2: Average Italian. Non so, Può darsi, sai che i calciatori di oggi, che dici?
0: No, in realtà c'è un articolo da cui ho preso la notizia, parla proprio di questa cosa, cioè nel senso, non l'hai letto, ma a quanto pare sei andata, no, non dice non sono pagati abbastanza, fa un paragone con le persone che lavorano nei cantieri, la gente che lavora sotto il sole durante tutto agosto, perché ad agosto non... come nonostante dicano che ad agosto si ferma tutto in Italia, col cazzo non si ferma niente, comunque nel turismo la gente lavora anche ad agosto, sono solo i professori che non lavorano, ciao amici professori, è sempre un piacere essere odiati anche da voi oggi, però
3: una buona parola per tutti
0: professori e professoresse, professoro chiaramente, scusatemi, no comunque però il punto è che per quanto il paragone sia strano da fare, nessuno si merita di lavorare a quella temperatura. Se guadagni 5 euro l'ora, sbagliato, perché non dovresti guadagnare, sia che ne guadagni 5.000, credo, cioè non lo so.
1: Sì, no, poi se tutto questo è dettato semplicemente dalla necessità di fare dello sport commercio e merce e della pratica sportiva, ci sentiamo direi di poter dire che stramazzare al suolo per 40 gradi
2: non ne vale la pena,
1: non lo deve fare nessuno. E però questo succede anche sempre di più, e diciamo è stata un po' una cosa ricorrente anche nel tennis, nell'ultimo periodo, allo stesso modo nel ciclismo professionistico, che si è trovato a fare a correre il Tour de France con temperature vicino ai 50 gradi, in cui un impegno di ore sotto il sole naturalmente diventa bello proibitivo. Quindi no, secondo me è una riflessione da fare. Io stramazzo il suolo anche quando ci sono 20 gradi.
2: Sì, lo so, ti abbiamo visto. L'ho detto che oggi ero un po' stronzetto.
0: Non hai una buona parola per nessuno. Anch'io me la so presa poco fa con quei professori. No, più che altro, cioè, al di là anche della questione dei diritti, proprio il datore di lavoro, la squadra, cioè l'azienda squadra, perché ora non, cioè, sono proprio aziende tutte le squadre, mi verrebbe da dire che tu dovresti proteggere un po' il tuo dipendente, perché non è nient'altro che un dipendente nonostante guadagni un bel po', cioè mettendosi anche un po' contro questa cosa, nel senso, se un ragazzo di una persona qualsiasi, un atleta qualsiasi di 21 anni sviene per il caldo, cioè è terribile, non so, io non vorrei che tra l'altro mette anche in difficoltà te come squadra, perché un atleta che stava prima in campo ora non c'è più, una ciclista che stava prima giocando e stava correndo non è più in grado di farlo, quindi ti viene proprio a togliere il motivo per cui stai facendo quella cosa, cioè partecipare e potenzialmente anche vincere. Forse dovrebbe venire anche molto più dai datori di lavoro, ecco.
1: No, certamente, in più c'è una componente che in realtà è anche forse citata nell'articolo, che in questo tipo di casi è anche sottovalutato, è l'interesse di chi va allo stadio e si vuole seguire la propria squadra o lo sport, che allo stesso tempo si ritrova sotto 40 gradi, non davanti al televisore magari con l'aria condizionata, ma in quelli che sono gli stadi italiani, e quindi naturalmente anche in questo caso la possibilità di seguire, oltre ai prezzi dei biglietti e tutto quanto, poi quello che è un momento sportivo in delle condizioni diciamo invivibili, naturalmente è una parte minimamente tutelata, dove l'unico interesse è tendenzialmente quello televisivo, ecco.
2: Poi con quello che pagano di biglietto per vedere 22 amici.
0: Castellammare Pisa secondo me non è costata tantissimo, dai.
2: Ma
0: però comunque non devi morire di caldo sotto il sole.
2: No, certo. Ma tra l'altro, curiosità, ma escludiamo ovviamente i nostri splendidi stadi popolari che frequentiamo tutte le domeniche, no? Nei campetti di provincia, che sono grandi, accoglienti, le docce funzionanti e tutto, e li amiamo per questo, al coperto e tutto. Ma quelli un po' più, sai, di alta borghesia, tipo il Bernabeu, no? Sono leggermente, cioè si distanziano dai nostri di poco. Hanno tipo l'aria condizionata, secondo me. Però
1: penso che alcune cose del genere siano state fatte c'erano alcune delle eco mostruosità costruite in Qatar per i mondiali del 2022, naturalmente in un ambiente climatico che si deve confrontare costantemente con temperature abbastanza inadatte alla
0: sopravvivenza.
1: C'erano alcuni impianti con aria condizionata o comunque con sistemi di raffreddamento che, diciamo, aumenta ancora la follia di tutto il baraccone creato per quei mondiali e non solo.
0: È il motivo per cui poi ti fanno pagare un biglietto €1 milione, insomma, che è più o meno il costo del biglietto dei mondiali, di quell'altra schifezza, che a €1000 costava un biglietto, mi sa.
1: A un certo punto sì, mi sa che era quella il prezzo medio
0: del biglietto. Prima non le hanno, sono riusciti a vendere perché costavano troppo, poi a un certo punto sono schizzati in aria. Mettiamo un po' di musica, questa canzone l'ho scoperta oggi. Te la dedico, a te ne dedico un'altra, perché ce ne sono altre chicche mostruose.

voglia di cantare una canzone triste di non amore, magari un po' banale. Hai voglia di inseguire una cassa in quattro che

0: 17.37, qua dai microfoni spot, iniziamo con questa prima diretta, e forse anche l'unica per oggi, di giornata, con cui andiamo un po' andiamo a metterci in contatto con una realtà che ci è capitato di incontrare in vari tornei, occasioni di sport popolare in giro per l'Italia, e ci fa molto piacere dare la possibilità un po' di raccontare quanto è successo a loro quest'estate, visto che hanno avuto un po' di problemi che adesso ci racconteranno rispetto ai campi e alla situazione un po' politica nella loro città. Stiamo parlando della Trebesto di Lucca, e dovrebbe essere ai nostri microfoni collegato Paolo della Trebesto. Paolo, ci senti?
1: Sì, buonasera a tutte, tutti e tutto, e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te di essere qui con noi, e quindi partiamo un po' da quella che è una campagna che è un po' rimbalzata sui vari social quest'estate rispetto a, diciamo, quello che era il vostro spazio storico di attività sportiva, almeno negli ultimi anni, che invece, diciamo, ha avuto una piega un po' forse inaspettata, non so, raccontaci un po'. Sì. Cosa è successo?
1: Sì, allora diciamo che siamo state anche noi colpite da un po' quella che è la repressione che sta colpendo un po' tutti gli spazi sociali, aggregativi, dal basso in questo paese. E diciamo che, ecco, noi abbiamo ancora in realtà questo spazio, fortunatamente per ora ce lo teniamo anche stretto, ma la nostra cara amministrazione comunale

0: ha, diciamo, trovato un po' di escamotage a livello tecnico per togliercelo.
1: E stiamo
0: Facciamo un passo indietro. Noi
1: stiamo
0: stiamo
1: parlando dello
0: parlando
1: stadio Bardo,
0: sì, dello
1: giusto?
0: Stadio Bardo, l'impianto sportivo di Sorbano del Giudice, che è, insomma, nella prima periferia di Lucca. E facciamo un passo indietro. Noi abbiamo la concessione comunale dello Stadio Bardo dal 2020, vinta con un bando assieme ad un'altra società calcistica storica di Lucca con cui avevamo buoni rapporti, insomma, rapporti ben distesi. Questa concessione è decennale, quindi dovrebbe cadere nel 2030, perché appunto dal 2020 che è valida. E fatto sta che di punto in bianco quest'anno l'altra società che aveva vinto assieme a noi lo spazio ha deciso di ritirarsi dalla concessione abbastanza improvvisamente. E questo, secondo l'amministrazione comunale, interpretando uno degli articoli della concessione, voleva dire che anche noi dovremmo uscire, cioè la concessione è decaduta e anche noi dovremmo uscire dallo Stadio Bardo. Ora, premettiamo che in realtà lo Stadio Bardo dal 2020 a questa parte è stato gestito e rimesso in funzione, perché era un campo abbandonato soltanto da noi, dalla Trepesto. E l'altra società ci ha soltanto aiutato a vincerlo, quindi noi ovviamente questa cosa l'abbiamo fatta presente all'amministrazione. Fatto sta che, ecco, questi tecnicismi che hanno tirato fuori, ovvero che riprenderebbero lo Stadio Bardo per permettergli di fare dei lavori e poi rimetterlo a bando, diciamo che è una scelta dell'amministrazione, perché l'amministrazione potrebbe benissimo dire: va bene, visto che ve ne siete occupati voi, ci restate voi fino al 2030, nel frattempo troviamo un modo per fare i lavori con voi dentro, collaborando assieme a voi. Ciò non avviene perché quello che l'amministrazione maschera con un problema squisitamente burocratico e tecnico, in realtà è un problema politico. Ora, Lucca non è, diciamo, rilevante magari nello scacchiere internazionale perché è una città piccola, un po' sconosciuta, però per questo molte persone non sanno che dal 2022 abbiamo un'amministrazione di centrodestra con il vice sindaco che è assessore allo sport, che viene da Casa Pound. Che alle elezioni si è candidato con una lista civica e che ha ottenuto tra l'altro il 9% dei voti, e uno dei punti di della sua campagna elettorale era toglierci quello spazio. Quindi ecco, il comune si maschera dietro a una cosa amministrativa quando è chiaro a tutti e lampante che è una manovra politica per levarci da lì. Quindi noi ovviamente stiamo procedendo per vie legali, per vie militanti, popolari. Abbiamo appunto lanciato questa mobilitazione che si chiama Trevesto finché campo, perché lo Stadio Bardo è la nostra casa ed è il cuore pulsante della nostra società, dove cioè, ci aiuta a finanziare il tutto con i nostri eventi di autofinanziamenti. Senza una sede sarebbe quasi impossibile sostenere tutto il progetto che è la Trevesto.
1: A proposito di questo, se ci racconti così un po' al volo, anche per chi ci ascolta in questo momento, che cos'è la Trebesto, quali sono diciamo, le vostre attività e un po' come vi organizzate?
0: Certo, allora la Trebesto è una società popolare di calcio, come ogni squadra popolare, anzi, ci dichiariamo antifascisti, antirazzisti, antisessisti, e soprattutto ci autofinanziamo, non abbiamo sponsor e sopravviviamo grazie ai nostri eventi di autofinanziamento, che promuovono ovviamente anche socialità, e tramite offerte che vengono fatte dalle soci, i soci che decidono di fare sport da noi o anche solo di sostenere la causa. Al momento abbiamo una squadra di calcio maschile iscritta in terza categoria, una squadra di calcio femminile iscritta in promozione, una squadra di pallavolo mista, corsi di yoga, di pugilato popolare, di box popolare e di karate. E una squadra di calcio camminato, walking football, che è una realtà particolare, insomma, a noi cara, E ecco, tutto questo si sostiene grazie al lavoro dal basso dei soci e dall'autofinanziamento, quindi il campo per noi è la chiave per poi sostenerci. E infatti l'amministrazione comunale non vuole impedirci di fare sport, perché a loro non frega niente che noi se noi facciamo calcio o meno, ci vuole impedire di andare avanti facendo sport dal basso, e questo è abbastanza chiaro, ecco.
1: E così un po' ti chiederei quindi quali sono le prospettive e diciamo i prossimi appuntamenti, anche sapendo che un po' le prospettive rispetto al campo e le azioni che metterete, che avete pensato, e poi so che avete un appuntamento abbastanza importante questo weekend.
0: Esattamente, allora le prospettive per adesso sono di insomma lottare per tenerci il campo, appunto stiamo percorrendo tutte le vie possibili a livello legale, a livello amministrativo e a livello ovviamente di campagna mediatica. Il comune per adesso è silente e ci dicono ancora che devono farci sapere, anche se fra praticamente 2 settimane incomincia la stagione sportiva vera e propria, e quindi noi non sappiamo ancora se ce ne andremo di lì perché veniamo effettivamente buttati fuori, o se possiamo restare, per quanto possiamo restare, insomma, ci stanno tenendo un po' in sospeso, ma appunto non ci fermiamo, e questo weekend da venerdì, sabato e domenica ci sarà la 6ª edizione del Tribestival, che è il nostro festival identitario e insomma quest'anno molto molto sentito. Sarà allo Stadio Bardo ovviamente, e per la prima volta in appunto 6 edizioni abbiamo deciso di mettere in programma anche un corteo per gli spazi sociali, perché poi non siamo gli unici a Lucca che abbiamo subito questa repressione, che stiamo subendo questa repressione, ma anche realtà molto simili alla nostra che promuovono i nostri stessi valori stanno pian piano venendo smantellate, spostate, e quindi ecco, abbiamo lanciato questo corteo che ci sarà domenica mattina in difesa degli spazi sociali e insomma per l'aggregazione contro la repressione. Il Tribestival comunque inizia venerdì, ci saranno ovviamente attività sportive, un torneo di calcio femminile a 5, un torneo che si chiama calcio e martello maschile a 11 con altre squadre popolari da Toscana e Liguria, un torneo di green volley, allenamenti condivisi di box, e poi musica dal vivo e panel, diversi panel che riguardano attività culturali e cause importanti, come per esempio la Palestina, il bloqueo che sta subendo Cuba e anche un dialogo con un'ONG, la Sea Punks, che appunto salva quotidianamente vite nel Mediterraneo. Quindi ecco, diciamo che il programma è ricco e vi aspettiamo in qualche modo, sappiamo che da Torino qualcuno vi verrà a trovare, siamo molto contente e contenti.
1: Bene, noi ti ringraziamo assolutamente da questi microfoni, massima solidarietà, perché in tutti questi anni di attività delle nostre squadre sappiamo bene le difficoltà di tutte le tribulazioni dello stare dietro ai campi, delle decisioni così, e i bastoni fra le ruote messi dalle varie amministrazioni rispetto a questi tipi di progetti, la impossibilità di accettare le capacità di autogestione dal basso di impianti sportivi, la voglia di mettere quei posti a valore, mercificarli, nel senso, esatto. Sono tanti i modi, ma credo che un po' tutti tutte noi abbiamo ben idea di che cosa vuol dire, dell'importanza che rappresentano questi tipi di spazi per le nostre organizzazioni, per le nostre squadre. Quindi assolutamente esatto. Massima solidarietà e supporto da questi microfoni, e direi che se tu non avevi qualcos'altro da aggiungere.
0: No, anzi grazie a voi, e insomma Tribesto finché campo, niente altro da aggiungere.
1: E allora grazie e a risentirci su questi microfoni e a vederci a Lucca a sostenere la Trebesto. Ciao.
0: Grazie mille, ciao ciao.
2: Rieccoci qui con di nuovo passiamo la palla alla musica dopo questo breve break di intervista, ad altro molto interessante. Non sapevo tutta questa storia del campo, era che tra l'altro non si era ben capita anche con comunicati social, quindi è stato molto figo. E niente, dobbiamo ascoltare una canzone allora. Che cosa, Olga, cosa vuoi ascoltare? Questa secondo me non è per te, però l'ascolti comunque.

0: Allora, rieccoci. Allora, ora che Euge è via, Madonna, possiamo fare quello che cazzo vogliamo. Non c'è il papi che ci controlla.
1: Che bella canzone che mi hai messo.
0: Ti è piaciuta questa?
1: Fosse dedicata a me, ma la
0: te la puoi autodedicare se vuoi, sì.
1: No, ma non tornare.
0: Euge, rimane lì. Ma io continuo a non sentirti, io spero che le persone che sono attorno a noi ti sentano.
1: Mi
0: vai,
1: sentite?
0: Sì, dai, sì. Secondo me
1: no,
0: sì.
1: No, dicono di no.
0: Non ti sentono? Male.
1: Vi state perdendo un sacco di roba.
0: Allora aspetta.
1: Vi siete persi un botto di roba.
0: Vi siete persi una discussione incredibile. Vabbè. Da soli, però ce la siamo fatta sta discussione.
1: Questo perché ai benefit di Radio Blackout dovete venire.
0: Portateci un microfono che funziona. Uno.
1: Stavo dicendo comunque.
0: Stavi dicendo, vai.
1: Grazie per la canzone che mi hai dedicato.
0: Okay,
1: perché
0: sì,
1: me l'hai dedicata,
0: te
1: vero?
0: L'ho dedicata, sì. Stamattina ti ho pensato e ho detto scarico questa canzone per Olga.
1: Vai,
0: primo pensiero la mattina che mi sveglio.
1: Grazie mille.
0: Un incubo.
1: Oggi ce ne stiamo dicendo di tutti i colori.
0: Oggi non ci vogliamo
1: ma
0: bene.
1: Visto che ancora Egio non torna.
0: Fuori.
1: Ma come ci sentiamo?
0: Come ci sentiamo a ritornare qui?
1: A parte che io non. Cioè, vabbè, come l'anno scorso non mi ricordo nulla.
0: Niente.
1: I tasti, le cose.
0: Sì.
1: Dopo questa bellissima intervista
0: oggi
1: che abbiamo
0: fatto workshop.
1: Workshop durato 10 secondi, però servirà.
0: Piano. Io intanto stavo pubblicando le storie, quindi ho capito metà delle cose che mi
1: ha
0: detto.
1: L'intervista è stata molto bella. Spero che i nostri ascoltatori l'abbiano percepita.
0: Allora, abbiamo detto che da quest'anno anche noi facciamo le interviste.
1: Sì.
0: Questo è un anticipo del nuovo anno.
1: Wow.
0: Oh, attenzione, plot twist.
1: parkour. Sì, io mi immagino fare parkour per
0: mentre premi i pulsanti a caso. Oddio, come si fa? Abbiamo scoperto come si fanno le chiamate anche.
1: Ottimo, quindi
0: grazie
1: se volete.
0: Trebesto per
1: grazie.
0: Averci dato l'opportunità, nonostante il momento difficile che state attraversando, di capire come
1: ci vediamo
0: funziona.
1: Venerdì tutti a Lucca.
0: Ci vediamo venerdì, l'Aurora Panchia ci sarà un bel po', mi sa che vengono.
1: Sì.
0: Mi conferma la regia, mi conferma che ci saranno.
1: Numero, butta un numero. Almeno 20.
0: In realtà la occupano Lucca, facciamo una con
1: come Ascata si Lucca.
0: Madonna!
1: Applausi. Grazie, oh, grazie.
0: Lucca su una. Bene. Ma in realtà c'è un'altra news. Allora, questa puntata non è stata programmata.
1: Cioè, ah, no? Non l'avevo capito,
0: sai.
1: C'è
0: nessun file con.
1: Ma che ne sanno loro che ne abbiamo 27 pagine.
0: Oddio, è tornato il papi.
1: Oh cazzo.
0: Ora ci togli i microfoni.
1: Dillo prima che viene.
0: Ah! No. In realtà c'è un'altra news che purtroppo è una sorta di spiacevole strana.
1: Tu non hai idea di quanto questa cosa mi faccia sbiellare.
0: Che
1: perché
0: cosa?
1: Mi senti?
0: Sì, sì. Ti sento.
1: Perché in questa storia che adesso diremo, una della controparte è
0: statunitense.
1: Capito?
0: E tu odi gli statunitensi.
1: Sì, quindi adesso esplodo.
0: No, secondo me no, perché tanto ci andiamo contro. Ma cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Allora, c'è stata una partita. No, prima di tutto una news così al volo. L'Italia femminile di calcio under 21 ha vinto la partita contro gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono fortissimi a calcio, sono veramente
1: femminile.
0: Una bomba femminile.
1: Ah,
0: sì,
1: lo so.
0: Certo,
1: le conosco.
0: L'ho detto prima femminile. E hanno vinto, cioè incredibile. Cioè, quando è successo che
1: io una volta ho assistito. Vabbè, io sai che faccio le digressioni.
0: Sì,
1: cioè, Wally fa le giustamente caporedattore e io interrompo con cazzate. Ma non è una cazzata.
0: Raccontami la tua storia.
1: Nella mia fase di vita in cui improvvisamente mi sono ritrovata a essere in un quella fase lì.
0: Bellissimo.
1: In cui, vabbè, sono stata tipo coach.
0: Coach Olga.
1: Ho visto una partita tipo delle, come si chiamano quelle under qualcosa, quelle piccole, insomma.
0: Boh.
1: Vabbè, le squadre
0: piccole.
1: Le squadre tipo sotto i 12 anni.
0: Ah.
1: Toro contro una squadra statunitense, non mi ricordo da quale parte di quel paesaccio venissero loro, carinissime, ma il paese fa cagare.
0: Beh, non è colpa loro se hanno
1: no,
0: un
1: infatti,
0: governo di merda. Stelle.
1: Ma raga, cioè, a parte la differenza di statura tra avevano la stessa età tra le statunitensi e le torinesi.
0: Ma tipo
1: le dodicenni sembravano maggiorenni e le dodicenni italiane tipo terza elementare,
0: che ancora giocano con le Barbie.
1: No, semplicemente un pochino più,
0: cioè, una bambine.
1: Ok.
0: Erano 12 anni comunque.
1: Vabbè, comunque calcio champagne proprio quello statunitense, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Finita questa digressione, continua pure.
0: No, ma magari sono quelle che sono state battute, loro erano la nazionale dei 12 anni di quando tu giocavi, che ora sono state battute dalla nostra nazionale femminile under 21.
1: Top, mi piace questa storia.
0: Piace.
1: Sì.
0: Noi ce la vendiamo così. Ma che cosa è successo al basket? Perché oggi, essendo una puntata insalata, parliamo di tutti gli sport possibili. A un certo punto ci sarà anche il volley, perché qui abbiamo una esponente che si nasconde là dietro, anche perché vogliamo un'analisi sulla partita che ha visto l'Italia vincere il secondo posto ai mondiali, ai europei effettivamente si giocano in Turchia. Comunque è successo che si è giocata basket femminile sempre Stati Uniti Italia, che uno dice vabbè che cazzo stiamo dicendo, le prenderemo?
1: No,
0: non le abbiamo prese.
1: Quanto
0: abbiamo perso tipo di per 3 punti.
1: Oh, quelli decisivi per incazzarsi.
0: Sì, però anche quelli decisivi per dire ma allora vedi che ce la possiamo fare, no? Cioè possiamo arrivare a un livello delle più grandi. Comunque il basket negli Stati Uniti è uno degli sport molto molto seguiti, forse più che in Italia, non so che
1: mi sì dico. Certo, sì.
0: Comunque è successo sto fatto che ai minuti finali della partita c'è stato un fallo di una giocatrice statunitense su una giocatrice italiana che non è stato fischiato. Comunque questo fallo, io non ne so le regole, ho letto, era un fallo da 2 punti, stavano perdendo di 3 punti, quindi non è che avrebbe, erano tipo i concitati ultimi secondi finali, non avrebbe portato effettivamente alla vittoria dell'Italia in nessun modo, ma comunque era un fallo che doveva essere punito, e con appunto 2 tiri liberi che potevano concretizzarsi, come no,
1: certo.
0: Quello dipendeva dalle capacità appunto di chi faceva il tiro. Vabbè, comunque questo fallo non è stato dato, la giocatrice mi sa che si è un po' lamentata alla fine, anche non solo per quello, ma perché a 3 minuti alla fine non gli era stato dato un fallo invece
1: da 3 punti.
0: Da 3 punti. Vabbè, un altro fallo comunque non era stato dato.
1: Insomma, potevamo vincere, diciamolo. E cazzo, diciamo le cose come stanno.
0: Potevamo vincere, e però che è successo subito dopo? È partito questo video modificato dall'intelligenza artificiale. Un'angolazione che non era stata ripresa dalle telecamere che erano in campo, in cui invece il fallo non esisteva, come per dire questa giocatrice ha finto di subire fallo per ottenere qualcosa, che poi non ha ottenuto e si è pure lamentata, e quindi c'è stata ovviamente la shitstorm sulla società italiana, perché dice ah vedi volevano rubare.
1: Ok, e chi l'ha creato sto video?
0: Non mi ricordo, comunque l'avevo pubblicato
1: che
0: Sky
1: non
0: Sport.
1: È che l'intelligenza artificiale si alza la mattina e dice adesso rompiamo le scatole alle italiane.
0: Ma che cazzo, secondo me.
1: Vabbè. Eugio, avvicinati. Mi sembri che ti sei offeso, che ti abbiamo detto il papi e via.
0: Il papi e via. E quindi niente, allora al di là della polemica sui punti, non punti, vince, non vince, alla fine gli arbitri, che voi odiate, io
1: no.
0: Fanno delle decisioni alle volte in fretta, alle volte non riescono a farle in maniera decisiva, ma va bene, però questo, cioè, mi sembra che stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per scopi malvagi, ma questo già lo sapevamo, ma pure per le cazzate, cioè,
1: stiamo sconfinando,
0: stiamo
1: sì.
0: proprio sconfinando nel everyday,
1: nel ridiculousness, come direbbero loro. Sì, e quindi povera
0: Euge.
1: Sì, papi, adesso vogliamo sapere cosa ne pensi di questa cosa, assolutamente, altrimenti non cambiamo argomento e non mettiamo niente, cioè stiamo in silenzio fino alla fine della puntata. No, però intervengo io dicendo che sono ovviamente io sono contro l'utilizzo dell'AI, o come si dice in Americans? Vabbè, quello là. E sono curiosissima di sapere chi è che lo ha diffuso, creato, eccetera. Perché, sai, io complottista di nascita, sono sicura che qualcun altro di malvagio, per buttare cacca su di noi, lo ha creato, non aveva niente da fare. Mi dispiace un sacco per la giocatrice nostra, Cecilia Zandalasini. Ok, domanda da un milione di euro, non dollari. Perché non so, i nostri amici del basket si incazzeranno adesso con questa domanda. No, che sport. Ma secondo le regole del basket, cioè, esiste, cioè, l'arbitro, poco fa tu hai detto, l'arbitro può aver fatto delle decisioni, poveri, cioè, non è che possono fare tutto corretto, ma se non sbaglio, al basket esiste da sempre il VAR, che noi chiamiamo VAR, o no? Minchia, nessuno lo sa.
2: Chiediamolo a chi ci ascolta, qualcuno, dateci una mano.
1: Io, allora, no, non avete... Provate a pensare, quando io penso tipo ai film, scene di basket o partite di basket, non c'è l'arbitro che ferma, va a vedere, no? Siamo solo noi che vediamo il replay. Sì, che non sia chat GPT, per favore, perché sennò... Ok, non esiste il VAR, perfetto, scusate, volevo creare un attimo di agitazione, spero che nessuno del basket Aurora Vanchia o... Paco, avete basket? Avrete basket, non ti preoccupare. Stia ascoltando, adesso mi taccio.
0: No, allora, prima di tutto, allora, questo è un gancio per il basket, fateci un workshop su come funziona il basket, per favore, così possiamo non sbagliare le prossime volte. Ma io voglio sapere l'opinione di Papi Euge, se no non cambiamo l'organo. Quanto mi fa ridere chiamarlo Papi, comunque.
2: Ecco, a me non tanto, ma comunque.
0: Tra l'altro, quanti anni ci distanzieranno da Papi Euge? Forse veramente pochi. 3 mesi.
2: Però li porto di merda io, quei pochi, ma che dire, cioè, nel senso... Vabbè, ormai la costruzione, ricostruzione e finzione su questi tipi di... Cioè, penso che sarà la nuova frontiera anche su questo, anche sul racconto dello sport, delle pratiche sportive, anche, cioè, nel senso, naturalmente non so se questo mette in mezzo anche capacità di capitali su questioni, scommesse, non saprei dire tutti gli utilizzi e le potenzialità anche in queste cazzate dell'intelligenza artificiale, ma ne vediamo effettivamente già l'uso in atto nella creazione di un iper non realtà, non saprei bene come definire.
0: Sì, diciamo che poi in questo caso mi sembrava solo per, come al solito, cioè rinfocolare dell'odio online, perché poi ovviamente Zandalasini ha subito il solito, come dire, odio, commenti, post contro di lei, che non aveva fatto niente di male, anzi aveva subito un fallo e non gli era stato fischiato, quindi ti dice cazzo, cioè non so come si dice, oltre il danno pure la beffa di essere insultata da degli statunitensi che banalmente non capiscono un cazzo. Sì, vai, di la tua. No,
1: che i loro insulti non valgono niente, ovviamente, ovvio, cioè è un onore essere insultati da uno statunitense, no?
0: Come si dice quando la cosa è nulla,
1: non mi ricordo, però meglio un giorno da pecora, no. Che c'ho... No, quando l'offesa è nulla. La fine è l'offesa è nulla. Vabbè, completate quella frase.
2: No, comunque, cioè, nel senso, queste cose evidentemente hanno la capacità di costruire contenuti che, al di là dell'essere monnezza o non monnezza, invece hanno la capacità di far girare l'algoritmo, cioè, nel senso, di produrre
0: commenti, diciamo, reazioni,
2: attività
0: stare
2: anche
0: lì
2: dove non, nel senso, dove forse non ce ne sarebbe bisogno o la possibilità, quindi diventano delle forme di così mining di interazioni e
1: sì.
2: Di scavaggio ulteriore su tutto.
1: Oh, non voleva parlare il Papi, incredibile, mining ha detto, me la sono segnata.
0: comunque abbiamo trovato il soprannome per Euge, Papi. Papi. Da oggi spiace, spiace veramente.
2: Ne riparliamo.
0: Ne riparliamo. Non penso che ci sia il suo consenso per questa cosa. Vale il consenso di Euge?
1: No, e soprattutto secondo me non ci sarà mai più una seconda mista dopo questa. Ma allora, non l'ho mai fatto in 3 anni di radio, ma adesso lanceremo una canzone, così fa così?
3: Quale? Quella di prima, però.
1: Non lo sanno loro, perché non ascoltavo, non erano attento, l'ho sentito. Questa è bellissima, eh?
3: Sì.
1: Vai, vai. Tanto.
4: Hai voglia.

0: Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vogliamo dire che abbiamo cacciato la Paco da questa sala e
1: che salutiamo.
0: Spiace che sia successo, ma
1: è andata così.
0: Così partono le rivoluzioni, togliendo una squadra da spot alla volta. E invece abbiamo recuperato un'altra persona, perché oggi è, come dicevamo, puntata mista, quindi ci siamo veramente tutte. Non è vero, non ci siamo tutti, ma ci siamo un bel po'. Ciao.
1: Buonasera.
0: Siamo di nuovo qui.
1: Purtroppo per fortuna
0: o entrambi.
1: Esatto.
0: Perché dobbiamo scegliere, possiamo non scegliere. Ma che cosa ci viene a raccontare qui oggi? So che hai delle cose da dire.
1: Allora, intanto ciao a tutte, tutti e tutto. Io sono DJ Ludodano. Perché io ho un soprannome, a differenza di qualcuno.
0: Di Papi.
1: E con me c'è DJ Scabbia, che è la tecnodogga mia, che ormai è un soprammobile di Radio Blackout. Allora, qualcuno mi conosce già, faccio anch'io parte della redazione di Spot. E qualche volta sono qua o con la Sansa o con l'Aurora o puntate miste, un po' ovunque. Io sono il Jolly.
0: Di passaggio.
1: E mi avete chiamato in causa perché io faccio volley, faccio pallavolo nell'Aurora Vanchiglia, no? E quindi oggi abbiamo fatto un po' tutti gli sport. Abbiamo fatto solo calcio,
0: basket. Abbiamo parlato di sport popolare. Abbiamo preso tutto.
1: Ma perché parliamo di volley? Perché recentemente sono appena finiti gli europei di volley femminile, in cui comunque abbiamo vinto una bella medaglia d'argento, nonostante un sacco di problematicità non legate alle partite, ma legate a tutta una serie di cose che sono successe.
0: Sì, anche comunque sono anche abbastanza lamentati comunque di questa medaglia d'argento.
1: Io
0: vorrei vederci loro ad arrivare seconde a un torneo. Tra l'altro era giocato in Turchia e la vincitrice era la squadra turca.
1: Infatti giocare una finale in casa delle turche, che notoriamente comunque sono una squadra molto forte, tra l'altro piene di fischi. L'Italia ha giocato in mezzo ai fischi.
0: Infatti quella partita l'ho vista ed era terribile, perché ogni volta che battevano c'era un costante fischio. Cioè, già è tanto che siano arrivati a giocarsela all'ultimo
1: tie break
0: si chiama, scusatemi. E quindi vai, scusami.
1: No, premessa, io sono molto patriottica rispetto a questa
0: si parla di pallavolo,
1: di volley femminile, perché di per sé io non amo seguire l'Italia perché si fa normalmente, però non è una cosa che mi appassiona. Mentre il volley femminile, più del maschile, a me piace tantissimo, perché loro, oltre che essere bravissime, sono belle da vedere, ma non belle esteticamente, sono meravigliose da vedere in campo, cioè sono una vera squadra. Loro fanno sport. Cosa vuol dire fare sport? Vuol dire farlo nella maniera più sana possibile, quindi non competitiva. Sono belle dentro, fuori, cioè sono una squadra meravigliosa loro. Oltre che loro sono state molto criticate, soprattutto alla vigilia della semifinale, perché adesso faccio un piccolo
0: inner deep cosa.
1: Esatto. L'allenatore della Serbia, che si chiama Terzic, credo si chiami, non si è lasciato scappare una serie di commenti nei confronti di questa nazionale italiana, dicendo che l'Italia nelle ultime competizioni ha avuto solo fortuna. Ricordiamo che l'Italia ha vinto gli ultimi europei, gli ultimi mondiali, gli ultimi olimpiadi e le ultime VNL, che sono le quattro competizioni in assoluto
0: comunque
1: più competitive, più forti, più belle da vedere.
0: Comunque sono entrate tipo nella storia per aver vinto 36 partite
1: consecutive senza perdere un set, forse, tra l'altro.
0: Io voglio dire, fortuna a sto gran non so,
1: definirla fortuna.
0: Avranno tipo qualcuno che prega per loro, perché se questa è fortuna, non esiste una fortuna così grande.
1: Allora, puoi essere fortunata a vincere una competizione, perché magari ti becchi, non so, le squadre un pochino più definiamo le scarse, anche se non mi piace usare
0: magari che hanno
1: termine,
0: un livello di gioco
1: livello più
0: basso.
1: Può capitare che tu abbia fortuna in una competizione, però è difficile che in quattro competizioni tu abbia solo fortuna.
0: Ma quindi a loro hanno fatto tipo nel tennis c'è il career grand slam, quando vinci tutti gli slam più importanti,
1: sì.
0: E forse ci sono anche le olimpiadi di mezzo nel career grand slam. Cioè loro l'hanno fatto,
1: loro
0: hanno vinto
1: fatto.
0: Tutto
1: loro hanno,
0: cioè si stavano per riconfermare vincitrice e invece hanno perso lo
1: invece seconde, no? Una cosetta da niente, no? Comunque una medaglia europea, cioè,
0: niente, nessuno
1: oltre
0: mai
1: che aver criticato anche dei ruoli, cioè lui tra le cose che ha detto che noi in quanto squadra italiana abbiamo le centrali, che il centrale è un ruolo della pallavolo mediocre. Cioè, come, io dico, ma
0: tutto fatti i cazzi tuoi.
1: Come ti viene di dire, cioè, che il centrale di un'altra squadra che non è la tua, che spoiler, forse è arrivata terza, adesso non so quanto cavolo ha fatto la Serbia.
0: Infatti, ma perché poi? Vabbè, comunque,
1: no, ma lui
0: solite polemiche,
1: è normale,
0: sterili,
1: sì.
0: Senza senso.
1: Comunque, al di là di quello, la finale è stata molto bella, molto partecipata, una figata. Io sono molto contenta di queste ragazze, per me rimangono bellissime. Adesso, invece, oggi inizia l'europeo maschile di pallavolo, che si terrà anche tra l'altro in Italia, perché la competizione sportiva non si tiene solo in un paese, gira, tipo quella femminile era un po' in Turchia, un po' in Svezia, un po' di qua, un po' di là, non si capisce bene. E invece quello maschile, tra le tante date, c'è anche Torino, oltretutto. Però ovviamente, come tante cose belle, ci sono anche tante cose brutte, perché in questi europei maschili parteciperà anche Israele.
0: Ecco.
2: Chi?
1: Chi?
2: Israele.
1: Sì. E quindi come qua vogliono dire qualcosa.
2: No, vai, sono tutta
1: vai,
2: ascolto con attenzione.
1: No, ma io credo che non ci sia niente da dire, nel senso che, cioè, come al solito, la solita risposta che si dà in tutte le situazioni è: ma che c'entra la politica con lo sport, no?
2: Ma
1: è la solita roba, è la solita roba, è la solita risposta che viene data, perché a me, cioè, la partecipazione di Israele, perché? Ci chiediamo, no? Mentre c'è, sappiamo quello che succede a Gaza, in Cisgiordania, eccetera. La CEB, che è la FIFA del, diciamo così, la FIFA dell'europeo, decide che a loro della partecipazione di Israele non gliene frega assolutamente niente.
0: Cioè, la questione, secondo me, con anche il volley, che se io dalla FIFA non mi aspetto che caccino la squadra dello Stato illegittimo di Israele, perché c'è quel deficiente di merda, non so altro come definirlo, penso che siano i suoi due titoli onorifici di Infantino, dalle altre federazioni mi aspetto che invece siano un po' più coraggiose, invece niente.
1: No. Anche perché, tra l'altro, cioè, la CEB, di solito la pallavolo quantomeno, è portatrice di grandi e grossi ideali, no? Sai, la sorellanza, la fratellanza, la pace nel mondo, tutte queste cose meravigliose, no? Benissimo, siete portatori e portatrici della pace nel mondo, mi spiegate perché durante un genocidio a Gaza voi permettete la partecipazione di uno stato genocida?
0: Illegittimo,
1: cioè, è illegittimo, esatto. Perciò è stato, tra l'altro, scritto un comunicato firmato anche da noi, dall'Aurora Vanchiglia, e quasi scritta a quattro mani in realtà.
0: Bello.
1: In cui appunto si chiede l'esclusione di Israele dalle competizioni europee, ed è stato firmato da tutte le realtà di sport popolare d'Italia che praticano il volley, perché insomma ci siamo un po' concentrati su quello.
0: Ce l'abbiamo, lo vogliamo leggere.
1: Dai, se volete lo leggiamo.
0: Leggiamolo, che siamo in chiusura, abbiamo
1: in chiusura.
0: 6 minuti, leggiamo e poi salutiamo e mettiamo la musica. È tornato
1: il Euge. Ma perché vuole sentire il comunicato?
0: Vieni.
1: Papà Euge. Allora, dunque, dal 9 al 26 settembre la nazionale israeliana sarà tra le 24 squadre protagoniste dei campionati europei maschili di pallavolo, nel girone B ospitato in Bulgaria. Mentre a Gaza continua la devastazione e il genocidio, e in Cisgiordania i coloni sionisti hanno intensificato le operazioni di occupazione di case e terreni palestinesi, l'Europa dello sport sceglie ancora una volta di voltarsi dall'altra parte e di aprire i propri palazzetti alla rappresentativa israeliana. La domanda che ci poniamo in quanto realtà che fanno volley e sport popolare è semplice: Quale credibilità può avere un sistema sportivo che pretende di difendere i valori della pace, della fratellanza e del rispetto dei diritti umani, ma considera accettabile la partecipazione di Israele alle proprie competizioni come se nulla stesse accadendo? La risposta che ci viene data è sempre la stessa: lo sport deve rimanere fuori dalla politica. È una favola comoda ed è una favola falsa. Lo dimostra la cosiddetta neutralità, che non è neutralità quando viene applicata a corrente alternata. Lo sport è politica, lo è quando si decide chi può partecipare e chi viene escluso, lo è quando si sospendono federazioni nazionali, lo è quando vengono adottate sanzioni, boicottaggi e provvedimenti, lo è quando si scelgono le sedi delle competizioni e quando si decide quale bandiere possono entrare in un palazzetto. Se davanti ad un genocidio, a gravi violazioni del diritto internazionale, le istituzioni sportive ritengono legittimo intervenire in alcuni casi, devono spiegare perché nel caso di Israele debba prevalere il silenzio assenso. È ipocrita come per il profitto non si rinuncia ad invitare stati genocidiari a partecipare a competizioni europee, ma per l'organizzazione delle stesse competizioni si ignorino le normative sulla sicurezza e la dignità dei lavoratori. Non è ammissibile che ciò avvenga in nome dello sport, non in nome della pallavolo. La CEV deve assumersi una responsabilità politica e anche il movimento della pallavolo, quello delle società di base, dei volontari, allenatori, atleti e tifosi, deve avere il coraggio di prendere parola. Lo sport popolare non è quello che obbedisce in silenzio alle istituzioni, è quello che si schiera dalla parte dei popoli che resistono, è quello che si schiera con la Palestina. Per questo chiediamo l'esclusione della rappresentativa israeliana dalle competizioni sportive europee e chiediamo che le federazioni nazionali e internazionali si schierino supportando attivamente le discussioni e le mobilitazioni nei palazzetti, nelle società sportive e nelle piazze. La normalità sportiva mentre a Gaza è in corso un genocidio, mentre i territori della Cisgiordania vengono strappati via ai palestinesi, non è neutralità. È una scelta politica e noi quella scelta la contestiamo. Fuori Israele dall'Eurovolley.
0: Bello, bello, sì, diciamo che
1: importante.
0: Sì, sì, diciamo che un po' sono sempre le solite cose che chiediamo, che Israele, lo Stato illegittimo di Israele, non partecipi a nessuno sport possibile, in nessuna competizione nazionale, zero, a niente. Manco a bocce. Manco a bocce,
1: soprattutto
0: su...
1: a bocce.
0: Soprattutto,
1: soprattutto a bocce.
0: Bocce è uno sport,
1: bocce è uno
0: onorevole.
1: Sport.
0: Onorevole.
1: Scherzi.
0: Quindi.
1: No, quindi adesso io spero, perché poi c'era stata la campagna Show Israel Red Card, e speriamo che si incominci anche da questo punto di vista.
0: Sì, un po'
1: anche
0: parlarne.
1: Con...
0: sperando che prima o poi succeda qualcosa.
1: Esatto, che tutto, prima o poi.
0: Magari che finisca il genocidio, però che Israele non possa giocare. Ma siamo arrivati alla
1: siamo
0: fine.
1: Siamo
0: arrivati alla fine, è il momento di salutarci.
1: Il papi è contento.
0: Così possiamo andare tutti in pace. E penso che nessuno di voi vorrà mai più fare una puntata con la Ronchia transfemminista. Scusateci.
1: No, io invece sono molto contenta.
0: Ottimo. Quindi niente, è il momento dei saluti. Facciamo il giro.
2: E perché devo iniziare io a salutare? No, allora, vabbè, io voi forse non lo sapete, ma io sono una persona molto romantica. In una classifica di... no, vabbè, mi fermo. Niente, è stato bellissimo. In realtà non vedo l'ora di rifarlo. Magari sarò sola a questo punto, mi viene da dire, ma grazie per averci ascoltato. Mi piacerebbe tantissimo, tantissimo passare la parola a una persona che si chiama El Papi.
1: Bullizzato oggi, comunque.
3: Oggi bullizzatissimo, ma ne riparleremo di queste cose nelle dovute sedi. Mi prendo solo un secondo così nei saluti finali per ricordarvi due appuntamenti di questa settimana. Uno qua alla Blackout House venerdì 11 settembre ore 19, teniamo internet libera, we love autistici inventati, che chiude dopo 25 anni, e ci sarà un momento di confronto per capire cosa è successo, cosa succederà, e discutere, approfondire collettivamente la vicenda, di cui sicuramente avrete sentito parlare qui ai microfoni di Radio Blackout e non solo, però per fare un po' di chiarezza, e quindi con poi un momento alle ore 19 di venerdì 11 settembre. novembre. E vi ricordo invece un appuntamento radiofonico questa sera, mercoledì 9 settembre, a partire dalle 19, qua in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, Classe Pericolose, Razzismo, Repressione, Propaganda. Tutto una puntata speciale a cura di della redazione di Radio Blackout, di Black In, di Arraga, di varie trasmissioni, un po' per parlare di quanto è successo mercoledì scorso a Torino, dove un ragazzo senza nome viene inseguito in auto da agenti in borghese, spinto nella fuga ad attraversare la strada, finendo investito da un'auto. Si cercherà di smontare la propaganda e tutte le falsità e i modi di insabbiare che sono stati tirati fuori dalla carta stampata e non solo in questi giorni. Quindi rimanete connesse e connessi qui sui 105 250. Prima di tutto questo ci sarà ACAB, ma lascio il microfono e vi saluto e ritorniamo tutti mercoledì.
0: È il momento di salutare.
1: È il momento di salutare.
0: Quindi da Wally è un adios al mese prossimo. Mettiamo la musica e salutiamo. Ciao!

0: 18 e 36 minuti ed una manciata di secondi, ben ritrovati e ben ritrovate per questa prima puntata della stagione, ma ennesima puntata dell'ACAB, il vostro aperitivo controinformativo ancora più balengo du mundo. Oggi la vostra voce stagista non è da sola, la squadra è tornata.
1: Buonasera, buonasera voce stagista, buonasera a tutti e a tutte, di nuovo ritrovati e ritrovate dalle piantagioni di caucciù di Via Cecchi 21 barra Torino, e allora siamo direi pronti per...
0: Si parte come da tradizione.
1: Da tradizione soprattutto.
0: Con la
1: grande copertina.
0: Copertina di oggi tutta da sculettare su questa puntata che sarà un po' più stretta, un po' più compressa, un po' più zippata. Ma senza dubbio, vediamo che cosa succede. Ecco qua la copertina di oggi. Ciao.

0: 18:42 minuti, sempre su Libera Frequenza di Radio Blackout 105.250 per questa ennesima puntata dell'aperitivo controinformativo al core più balengo du mundo. Il nostro pandino sta sgommando già pesantemente. Partiamo da Londra, dove la vita è un mousse disco, etichetta DIY londinese, ha fatto uscire questo album dei Rat Cage, No Asking for Much, uscito il 26 agosto di quest'anno direttamente sull'internet, un 10 tracce di punk hardcore vecchia scuola, bello tirato. Ma intanto andiamo a ricordarvi i numeri per comunicare con gli studi di Via Cecchi 21 barra A al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'osca o meno l'osca, fate voi, ma soprattutto il servizio Cisti, viaggiare informati e informate.
1: E poi ovviamente il consueto numero fisso per raggiungerci qui direttamente negli studios, 011-249-5669, vai con gli squillini.
0: Mentre su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda gli eventi, palinsesto, stanno per uscire i primi eventi della nuova stagione, anzi ci sono già, la nuova stagione dei benefit per sostenere le libere frequenze di Radio Blackout, ma trovate anche i podcast di tutte le trasmissioni, tranne che questa,
1: ovviamente.
0: Questa la dovete beccare live, ma ancora più importante, trovate la sezione streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese, oltre che alla modulazione di frequenza al 105.250 e sulla DAB.

0: 19:18, 49 minuti. Iniziamo con i contenuti informativi di questa ennesima puntata dell'ACAB, che, come vi dicevo in apertura, sarà un po' più stretta, finirà alle 19:30 per dare spazio ai compagni e le compagne di Raga, Sider e Black In, che faranno uno speciale su una storiaccia, l'ennesimo omicidio di Stato che è avvenuto, se non sbaglio, domenica 2 di settembre, in quel di Principe Oddone, davanti agli occhi di un sacco di persone. E ovviamente la narrazione che è arrivata dai giornali è stata veramente poca e strano, ovviamente faziosa. Ma a proposito di narrazioni alternative che sono sempre più in pericolo, ricordiamo che il collettivo Autistici Inventati chiude dopo 25 anni di attività. Dopo essere stato inserito dal governo USA nell'elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali meritevoli di sanzioni, accusandoli di fornire infrastrutture digitali a movimenti e attivisti e attiviste.
1: E allora ne parleremo insieme durante l'assemblea che si terrà qui proprio in via Cecchi 21 / A, venerdì 11 settembre dalle ore 19, assemblea di aggiornamento appunto sugli avvenimenti legati a autisticiinventati.org, helpdesk su mail e backup dei blogs, dei no blogs appunto impattati da questa orrenda ed ennesima operazione repressiva, Bibite e Cibari. Quindi venerdì 11 settembre vi aspettiamo qui a, in via Cecchi 21 / A.

0: Allora andiamo anche ad approfondire un po' l'argomento leggendovi questo articolo uscito sull'internet di recente. ACAB appunto ripropone poi anche sicuramente poi nelle prossime settimane questo argomento che ovviamente come potete capire riguarda non solo chi gestisce blog ma ovviamente utilizzatori e appunto andiamo a leggere questo articolo che inizia con il 26 agosto 2026 il governo statunitense ha classificato il collettivo italiano autistici inventati come organizzazione terroristica globale appositamente designata, citando la politica di estrema sinistra del collettivo per giustificare tale designazione. Nello stesso comunicato hanno annunciato designazioni simili nei confronti del gruppo britannico Palestine Action e del movimento transazionale palestinese Mazar Badil. Andiamo ad approfondire anche un articolo tradotto apparso sul crimethinc.com. Fondato appunto nel 2001, Autistici Inventati è un fornitore volontario di servizi di posta elettronica, siti web, mailing list, blog e strumenti di comunicazione incentrati sulla tutela della privacy per gli utenti che preferiscono non affidarsi alle piattaforme aziendali. Secondo il Dipartimento di Stato americano, Autistici Inventati ospita circa 16.000 caselle di posta elettronica, 1.500 siti web, 5.500 mail list, 10.000 blog sulla propria piattaforma personalizzata.
1: Autistici presenta i propri valori e obiettivi proprio nel loro manifesto. Infatti, andiamo a leggerne un estratto. Crediamo che la comunicazione debba essere libera e al servizio della libertà e che, di conseguenza, debba essere universalmente accessibile. Cerchiamo di realizzare tutto ciò offrendo servizi internet, siti web, email, mailing list, chat, blog, newsletter e altro ancora, utilizzando al meglio le nostre competenze e conoscenze per sostenere sia gli individui che i gruppi che condividono i nostri obiettivi e ideali. Crediamo che i media e la comunicazione non debbano essere appannaggio esclusivo dei professionisti dell'informazione, crediamo nel valore dell'autogestione. Ecco perché non abbiamo sponsor né finanziamenti di alcun tipo, se non le donazioni volontarie di coloro che ritengono che il nostro progetto sia importante e debba sopravvivere. Nessuno di noi guadagna un centesimo da questo progetto, anzi è proprio il contrario. Numerose fiere del libro, programmi radiofonici e altri progetti culturali si avvalgono della piattaforma Autistici Inventati noblogs.org per l'hosting dei propri siti web. Secondo un gruppo di ricerca antifascista, alcuni dei siti noblogs più noti appartengono a ricercatori che si limitano a documentare l'odio e a radicalizzare l'estrema destra senza fare altro che mostrare ciò che esiste. Questi ricercatori hanno contribuito a identificare i fascisti che hanno partecipato a diverse manifestazioni, tra cui quelle Unite the Right nel 2017, durante la quale un neonazista ha assassinato Hitler Heyer in un vero e proprio atto di terrorismo.
0: Il Dipartimento di Stato americano giustifica questa designazione sostenendo che Autistici Inventati fornisce strumenti e servizi crittografati a numerosi gruppi estremisti violenti di estrema sinistra, tra cui Rose City Antifa, con sede a Portland. La loro affermazione su Rose City Antifa sembra tuttavia errata, poiché confondono Rose City Antifa con un altro progetto chiamato Rose City Counter Info. Sulla base di questo errore, il Dipartimento di Stato si è affrettato a proclamare un presunto legame tra Portland Antifa e Hamas, l'IRGC iraniano, il corpo appunto delle guardie della rivoluzione islamica, con l'unica giustificazione costituita dall'affermazione secondo cui un gruppo mediatico estremista non identificato, che secondo loro non aveva alcun legame con Rose City Antifa, aveva pubblicato dichiarazioni di Hamas e dell'IRGC www.noblogs.org su un sito web ospitato da noblogs.org. Ciò è rappresentativo della disonestà e della erroneità del comunicato stampa, appunto, del Dipartimento di Stato nel suo complesso.
1: Quando una forza militare attacca un villaggio, la prima cosa che cerca di fare è tagliare le linee di comunicazione che lo collegano al mondo esterno. Dobbiamo interpretare l'attacco ad autistici inventati allo stesso modo. Ora che le aziende tecnologiche, da Meta alla piattaforma precedentemente nota come Twitter, hanno dimostrato di essere disposte a bandire chiunque il governo americano chieda loro di bandire, il governo americano sta spendendo sta prendendo di mira i gruppi che forniscono servizi web su base non commerciale, poiché negli Stati Uniti non esiste la designazione di organizzazione terroristica nazionale. L'amministrazione Trump ha avviato la criminalizzazione degli antifascisti definendoli terroristi, i gruppi antifascisti, cioè definendo terroristi tutti i gruppi antifascisti europei. Stanno prendendo di mira così un progetto tecnologico italiano per lo stesso motivo, mirando a mettere in atto gli elementi necessari per criminalizzare i manifestanti nazionali associandoli a gruppi designati come terroristi globali.
0: Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, a partire dal 25 settembre 2026, qualsiasi transazione con autistici inventati sarà vietata dalle Global Terrorism Sanction Regulations. Il comunicato stampa del Tesoro recita: le violazioni delle sanzioni statunitensi possono comportare l'imposizione di sanzioni civili o penali a cittadini statunitensi e stranieri. Autistici inventati hanno pubblicato una breve dichiarazione in punto in merito a questa designazione. Andiamo a leggerla. Neghiamo tutte le accuse contenute nelle dichiarazioni, ribadendo al contempo con fermezza il nostro impegno a fornire una piattaforma di strumenti per l'autodifesa digitale, rispondendo all'esigenza di libera comunicazione per attivisti e altri individui, gruppi e associazioni. Non crederemo, continueremo a fare ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni e faremo tutto ciò che è in nostro potere per contrastare le false accuse mosse da un'amministrazione politicamente disperata, con l'unico intento di distogliere l'attenzione dalla gente e dai media, dalla propria violenza e dal proprio bellicismo.
1: L'antifascismo e l'anticapitalismo non sono terrorismo. Manifestare non è terrorismo e ognuno ha il diritto di esprimersi e di lottare per l'umanità. E così si conclude il comunicato dei compagni di autistici inventati. Ma andiamo avanti. Sulla scia dei divieti imposti ai social media negli anni precedenti, la designazione di organizzazione terroristica di autistici inventati rappresenta un tentativo di sopprimere i media dissidenti e un passo molto importante verso la repressione da parte dello Stato, basata esclusivamente sull'ideologia. Questo non si fermerà ai progetti anarchici, ma finirà per estendersi lungo tutto lo spettro politico a tutti coloro che non sono d'accordo con l'amministrazione, a meno che l'amministrazione non venga rimossa dal potere. Il pericolo per tutti aumenterà finché tutto ciò non accadrà. Naturalmente i successori di Donald Trump potrebbero mantenere in vigore le politiche repressive come questa, proprio come ha fatto Joe Biden. Oltre a mobilitarci contro l'amministrazione Trump, dobbiamo assicurarci che vi sia una pressione politica sufficiente su qualsiasi formazione politica che possa succedere alla presidenza Trump per costringerla a revocare le misure repressive introdotte dall'amministrazione di questo pagliaccio. Quindi invitiamo ancora tutti e tutte all'appuntamento di venerdì 11 settembre, questo venerdì dalle ore 19 qua alla Blackout House di Via Cecchi 21/A, assemblea di aggiornamento su autistici inventati, help desk su mail e backup dei no blogs e intanto anche bibite e cibarie, tutto in Via Cecchi 21/A questo venerdì dalle ore 19.

19-2 minuti, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Questo è l'ACAB e stiamo ancora ascoltando i Rat Cage direttamente da Londra, ma li salutiamo per spostarci in California, dove andiamo a ascoltare gli Infitate con il loro EP, un 5 tracce, uscito il 7 agosto di quest'anno, dal titolo With Love, With Rage. Andiamo a ascoltare quindi la prima traccia, Burn After Reading. Eccola.

0: 19-8 minuti, sempre sull'ACAB, qua stiamo tirando pesantissimi, infatti con la parte informativa ci spostiamo in Grecia con un attimo un aggiornamento. Infatti, come potete ricordare, se mai non ve lo ricordate, ve lo diciamo adesso, la mattina dell'11 di maggio 2026 è stata espropriata una filiale bancaria a Kato Titorea, nella Grecia centrale. Poche ore dopo, 8 compagni sono stati arrestati a seguito di un'operazione repressiva simultanea condotta dalla polizia nell'area circostante e di perquisizioni domiciliari ad Atene. Andiamo quindi a leggere un testo che era poi stato, che è stato pubblicato dai compagni e le compagne greche.
1: Nelle prime ore dell'11 maggio 2026 un gruppo di compagni ha espropriato una banca a Kato. Circa 5 ore dopo, 5 di loro sono stati arrestati in seguito a un'operazione repressiva coordinata da parte della polizia e a irruzioni nell'abitazione. 8 compagni anarchici si sono ritrovati ostaggio nelle mani dello Stato. Siamo stati accusati con un atto d'accusa gonfiato che include espropri di banche e possesso di armi. Grande remixage, voce stagista.
0: Ho fatto una bella smarmellata, scusatemi.
1: No, ma riprendiamo il comunicato dei compagni greci. I compagni sono stati detenuti presso la Gada, che è il quartier generale della polizia di Atene, e alcuni di loro nel carcere di Vironas. Oggi, 12 maggio, siamo stati interrogati dal pubblico ministero, che ci ha fissato un termine per comparire davanti al giudice istruttore venerdì 15 maggio alle ore 9, sempre lì al tribunale.
0: Quindi viva l'anarchia, Spiros Davilas presente, Aris Temperekidis presente, Sebastian Overslugi presente, gli 8 compagni del caso dell'11 maggio. Tra l'altro i 5 compagni e una compagna sono stati rinviati in custodia cautelare, un'altra compagna è stata rilasciata con l'obbligo di presenza 3 volte al mese alla stazione di polizia, con l'obbligo di passare in stazione di polizia a firmare, mentre un altro compagno è stato rilasciato con l'obbligo di presentarsi 2 volte al mese presso la stazione per firmare. Durante il trasferimento i compagni si sono verificati dei lievi scontri con le forze dell'ordine e la popolazione. Nulla rimarrà senza risposta, solidarietà è la nostra arma. E qua segue poi un elenco di indirizzi per comunicare e dare solidarietà tramite lettera con i compagni e le compagne vittime di questa azione di repressione in Grecia, ma mi collego un attimo col fatto che è uscito un aggiornamento abbastanza aggiornato su
1: luglio 2026
0: su tutti, cioè sulla maggior parte dei compagni e le compagne anarchici che si trovano privati della propria libertà, chi in carcere, chi presso domiciliari o comunque con forme come dicevo di privazione della libertà. Su internet, se andate a cercarlo, basta che scrivete anarchici prigionieri e elenco indirizzi e trovate tutto.
1: Su un blog, poi direi a caso.
0: Esatto, su un blog a caso trovate, come dicevo, tutti gli indirizzi di diversi posti nel mondo per dare solidarietà ai compagni e le compagne rivoluzionari che sembra poco, ma una lettera e qualche parola, anche dei brevi aggiornamenti o anche banalmente da far lavorare quelle merde che stanno lì a leggerli le lettere, le censurano, più ne mandiamo più evidente. Poi ovviamente dove è possibile invitiamo tutti e tutte a fare possibilmente una, come si dice, quella con ricevuta di ritorno,
1: sì, raccomandata,
0: una raccomandata con ricevuta di ritorno,
1: telegrammi, quindi sì, mi raccomando. Adesso qui l'elenco è abbastanza lungo, però è importante farsi sentire da fuori per spezzare una volta per tutte queste maledette mura.
0: 19:13 minuti, facciamo un altro cambio di sonorità. Ci spostiamo a Buffalo, nello stato di New York, ennesima produzione della streaming Fate Records. Loro sono i Calice o i Calis, possiamo leggerli come vogliamo, perché fondamentalmente hanno fatto un album di 9 tracce, uscito il 14 agosto di quest'anno. Ogni traccia è cantata in una lingua diversa, c'è ancora una che si chiama Puzzi, e... ma noi partiamo...
1: Che lingua è però?
0: Quella lo so, ma noi partiamo dalla terza traccia, dal titolo Calice, quindi title track di questo album. Eccoli qua.

0: 19-17 minuti, sempre nel bel mezzo dell'ACAB, che in realtà oggi sta arrivando alla fine, ultimo quarto d'ora scarso, ma noi ci spostiamo a Montreal. Una situazione, come dire, un po' caliente.
1: Intanto, dai.
0: Il 5 agosto esce fuori il comunicato di rivendicazione per l'agosto, per l'attacco alla residenza di Dominic McDuff Auger, fondatore di Munera Intelligence, azienda produttrice di droni con intelligenza artificiale, per il tutto questo con un lancio di bottiglie Molotov a seguire contro una sede di Microsoft da parte del fronte rivoluzionario anarchico di Liberazione.

0: E quindi il comunicato inizia così: visita a domicilio a uno sviluppatore di droni con intelligenza artificiale, con attacco con bottiglie e molotov contro Microsoft. Infatti nella notte di mercoledì 5 agosto sono state sfondate le finestre e la porta di un'abitazione e una sede di Microsoft è stata presa di mira con delle bombe molotov. L'azione era diretta contro la residenza ufficiale del fondatore e la sua sede centrale di Munera Intelligence. Munera sviluppa droni basati su intelligenza artificiale che, grazie alla tecnologia IA, sorveglieranno le nostre strade, come previsto da un accordo con il comune di Montreal annunciato a giugno 2026. Le finestre e la porta dell'abitazione di Dominic McDuff Auger sono state distrutte.
1: Il comune ha dichiarato che i droni verranno utilizzati esclusivamente nelle zone di cantiere. Tuttavia, come qualsiasi sistema di videosorveglianza, i dati raccolti non faranno altro che rafforzare il sistema di controllo che la polizia sta implementando per coprire l'intera città. Il programma sui droni fa parte di un progetto più ampio che include l'installazione recentemente annunciata di telecamere alimentate dall'intelligenza artificiale e gestite dalla polizia in tutta la fucking city. L'obiettivo è normalizzare le crescenti intrusioni nelle nostre vite e condurre una guerra costante contro la nostra capacità di vivere in libertà. Se si consentirà al comune di sviluppare l'uso dei droni con intelligenza artificiale, non c'è dubbio che il nostro futuro assomiglierà sempre di più a un mondo in cui il cielo sarà pieno di robot che effettueranno consegne per Amazon e vigilano sulla nostra totale obbedienza a governi sempre più autoritari.
0: La stessa notte sono state lanciate delle bottiglie molotov contro la sede della Microsoft.
1: Che slancio!
0: Vai così! Questo attacco è stata la risposta alla silenziosa espansione dei data center, settore in cui Microsoft riveste il ruolo primario. I data center rappresentano un elemento fondante del potere capitalistico contemporaneo, sono al centro dell'ascesa dell'intelligenza artificiale che da un lato sta distruggendo il pianeta e dall'altro sta creando nuovi strumenti di sorveglianza. La tecnologia di Microsoft, tra le altre, è utilizzata dal governo israeliano nella sua campagna di genocidio contro il popolo palestinese. Durante l'attacco si sono verificate delle difficoltà nell'accendere le bottiglie molotov, difficoltà che non si erano presentate durante le prove. State certi che in futuro queste difficoltà verranno risolte.
1: C'era stato detto che ci attendeva un futuro migliore, un futuro in cui le persone avrebbero avuto tutto ciò di cui avevano bisogno, in cui l'acqua e il cibo sarebbero stati abbondanti e sani e l'aria perfettamente respirabile, in cui il lavoro sarebbe stato ridotto al minimo e le persone avrebbero vissuto senza padroni né dei. Che fine ha fatto questo futuro? Dobbiamo forse aspettare che la fantascienza di 1984, Mad Max o Blade Runner diventerà realtà mentre facciamo da cavie per le sette tecnologiche? No, finché una rivoluzione è ancora possibile. Niente più pietà. È ora di dichiarare guerra all'intelligenza artificiale, alla sorveglianza, ai loro sviluppatori. I metodi che adotteremo dovranno essere all'altezza della gravità della nostra situazione. Bombe Molotov, attacchi alle abitazioni e altro ancora. Non possiamo più rimandare il momento di combattere, lottare e attaccare fino alla vittoria finale. La vittoria totale della rivoluzione sociale. La vittoria totale della vita. L'AI deve essere distrutta. Giorni migliori ci attendono. Viva la rivoluzione anarchica.

0: Ultimi 9 minuti, facciamo un veloce cambio di sonorità, andiamo a ascoltare i Gimmick, ma intanto voi prendete carta e penna che andiamo ad elencarvi un paio di appuntamenti. Andiamo a ascoltare il loro LP dal titolo New Tradition, un 12 tracce che fa più o meno così.
1: Effetto d'arte.

0: Allora, rush finale di ACAB, andiamo a leggervi qualche appuntamento. Iniziamo da Trento, venerdì 11 settembre, presidio al carcere, presidio solidale sotto il carcere di Spini di Gardolo, lato ciclabile. Venerdì 11 settembre, ore 18. Andiamo a leggere anche il flyer dell'iniziativa, la posta bloccata e il sovraffollamento, 4 detenuti per cella, la mancata concessione dei domiciliari anche dopo l'approvazione della legge che le estende, per i detenuti tossicodipendenti la possibilità di scontare la propria pena in comunità. Contro tutto questo detenuti e detenuti di Spini si sono fatti sentire nel mese di agosto con battiture e proteste. Dopo la morte di Abrar torniamo sotto quelle mura per ribadire che non sono soli, che contro il carcere si può lottare insieme dentro e fuori.
1: Ci spostiamo invece su due iniziative in solidarietà ad Alfredo e Anna, una direttamente il venerdì 11 settembre alle ore 20 a Udine, proiezione del documentario autoprodotto 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, e uno invece appuntamento seguente a Trieste lunedì 21 settembre, presidio davanti al tribunale per l'udienza di appello contro il sistema autoritario e sfruttatore che produce la società basata sui privilegi, contro il regime di tortura democratica del 41 bis, in solidarietà con un compagno dell'assemblea contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste. E quindi ricordiamo 11 settembre ore 20 a Udine e lunedì 21 settembre ore 9 a Trieste.

0: 19:26 minuti, siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata dell'ACAB. È stato breve ma decisamente intenso, ma soprattutto frizzante.
1: Qui sta arrivando un temporale monsonico di proporzioni apocalittiche, ma niente, direi che
0: ci salutiamo, ci becchiamo la prossima settimana sempre alle 19.
1: Ma c'è una sorpresa finale,
0: al
1: no?
0: Posto, stagista. Sì, lo metterei come grande sigla di chiusura, quasi con una musica romantica sotto.
1: No, dai, la musica romantica no, però sono d'accordo.
0: Quindi io inizierei a salutarla, cara voce 1312, a ringraziarla. Oppure ci lanciamo intanto, ecco qua i saluti da una voce dell'ACAB.
1: Dai,
2: Settembre 2026, un giorno importante perché comincia una nuova fantastica stagione dell'aperitivo controinformativo hardcore più balengo del mondo e dell'universo intero. Io oggi non ci posso essere, ma vi mando una fantastica nota d'inizio lavori così. È stata un'estate di merda, questo è molto chiaro, è stata un'estate calda, caldissima, in più la merda è venuta fuori dai tombini in modi ancora più variegati e allucinanti che mai, con nuovi colori e sensazionalmente più forti odori di prima. Però in questi tempi di incertezze drammatiche, per me una delle misure più forti dell'incertezza di questi periodi è stato scoprire oggi che Miss Violetta Burego, ex rapper che cantava col Truce Clan le immortali parole "La vita qui mi incita a trovare un pretesto per rimanere incinta e partorire l'anticristo", immortali veramente, e adesso una giornalista della testata fascista Il Primato Nazionale e pubblica video su TikTok dove critica l'OnlyFans, era una cosa anche un po' vintage, se vogliamo, uno schifo senza fine. E periodi di incertezza, dicevo, in cui uno non sa neanche più dove aprirsi la sua casella email tranquilla, visto che Autistici Inventati è stato eliminato come terrorista dopo 25 anni di storia per decreto dell'imperatore galattico Donny Trump, che si è, sembra, leggermente montato la cabeça. In questi tempi di incertezze l'ACAB resta una grandissima certezza, il vostro aperitivo controinformativo hardcore più balengo del mondo, tutti i mercoledì dalle 18:30, ma so meno, più incerto l'identità di chi sarà ai microfoni in questa stagione, ma questo ci darà la possibilità di farvi delle sorprese fantastiche. E che dire, ricordiamoci una cosa importante: una grande, grande stagione dell'ACAB non la fa tanto chi ha i microfoni, ma la fate voi. Dai, vai così.
0: E queste erano le parole della cara voce 1 bloccata dentro la bobina, intrappolata, quindi ha presto un benefit per la liberazione dalla bobina della cara voce 1. Noi siamo arrivati, ahimè, alla fine di questa puntata e quindi un caro saluto a tutti e a tutte che avete comunicato tramite il telefono, tramite i messaggini, tramite un sacco di cose.
1: La prossima settimana allora, no?
0: Yes, ma voi rimanete collegati e collegate, che come dicevo arriva uno speciale su una situazione molto brutta accaduta qua in città, a Torino, il 2 settembre, domenica scorsa, mercoledì scorso, ennesimo omicidio di Stato della quale si è parlato poco e molto male, ma sulle libere frequenze di Radio Blackout oggi una grande squadra cercherà di farlo bene. Quindi niente, alla prossima, ciao!
1: Ciao.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fra un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.
2: Radio Blackout presenta
3: Classi pericolose.
4: Razzismo, repressione e propaganda.
3: Uno speciale radiofonico a cura di Arraga, Black In, Solidarietà Prigionieri, Collettivo Ujamaa.
4: E con la partecipazione straordinaria dell'Arsenio.

0: Cina sono in sé.
1: E allora continuano le dirette sui 105.25 di Radio Blackout. Continuiamo con uno speciale, con una trasmissione corale, Classi Pericolose. Buonasera, bentrovate, bentrovati. Io sono Tom dell'Arsider, qua a fianco c'è il mio capitano.
2: Buonasera a tutti e tutte, ben ritrovati, risintonizzati su Blackout dopo l'ACAB. Ci troviamo, sì, questa sera in studio per parlare di un po' di cose che riguardano fatti specifici accaduti nella nostra città e narrati piuttosto male. E di questa narrazione questa sera andremo a fare insieme un po' un'analisi.

0: analisi a reti unificate con la partecipazione di diverse trasmissioni qui del palinsesto di Blackout. Ci siamo trovati nelle settimane e abbiamo confezionato questo speciale che vedrà interventi dirette, racconto dei fatti e una playlist selezionata dal sottoscritto. Insomma, come sempre l'invito è a mettersi comodi e comoda alla chat alla radio. Magari possiamo ricordare i contatti, così proviamo anche il microfono 3.
1: Sì,
0: buonasera, perché ho imposto un ritmo
2: casino a mer.
0: Un po' più radiofonico questa sera nello studio.
1: Ciao a tutti, sono molto lontana dal numero dei contatti, quindi
3: allora 3466673263 per scriverci e messaggiarci su tutte quante le piattaforme, 011 24 95 66 9 per invece fare delle dirette con il fantastico traslatore nuovo, se riusciamo. Questa sarà una puntata che tratterà argomenti abbastanza seri, ma ogni tanto staremo un po' a spezzare e a creare un po' d'allegria in mezzo, dai. E quindi entriamo direttamente nel vivo, contestualizzando un po' i fatti che vagamente che ci hanno spinto a voler fare questa trasmissione collettiva. Quindi lascio la voce a Lia.
1: Sì, eccoci qua, proviamo a dare proprio un racconto velocissimo in modo da poter dire perché oggi abbiamo deciso, come a Raga, Black In e Arsider, di trovarci tutti qua per questa puntata straordinaria. E di fatto una settimana fa, quindi proprio il tempo di preparare questa puntata, siamo venuti a scoprire che un ragazzo è stato investito in Corso Done e a seguito di un inseguimento della polizia, dentro la quale poi appunto entreremo nel tema un po' meglio. Sicuramente è stato il giorno dopo subito la notizia insabbiata totalmente dai media rispetto alla verità, ma non solo è stata completamente insabbiata, ma è stata completamente, come sempre, ribaltata la narrazione rispetto ai fatti sui soliti cliché. I soliti cliché che abbiamo sentito molte volte dai media, che sono appunto quelli sulla criminalità, lo spaccio, il degrado, la saldatura tra antagonisti e pusher, come è stata così definita dai media torinesi, tra l'altro spingendo particolarmente nuovamente sulla chiusura del Neruda, proprio perché i fatti si sono svolti non lontano dallo spazio del Neruda. E inoltre, come diciamo ciliegina sulla torta dell'orrore, è stata fatta appunto in salsa orientalista una bella spinta mediatica su le due persone che hanno di fatto poi materialmente investito la persona, scaricandogli tutta la responsabilità e spingendo molto sulla loro afrodiscendenza.
0: Sì, di fatto combinazione mercoledì scorso. Me ne stavo sul mio balcone a monitorare quello che succede nel quartiere Valdocco, dove ho l'occasione di risiedere alcuni giorni della settimana. Quartiere interessatissimo dalle dinamiche del controllo del territorio da parte della polizia, che usa certe zone della città per esibire, fare lo showcase che servirà poi a costruire la narrazione che la propaganda spinge quando i fatti accadono. Infatti mercoledì scorso, insomma, mi sono reso conto subito dalla situazione intorno a me che non si trattava della classica retata, di quelle che ogni tanto fanno con il codazzo di militari e poliziotti, ma c'è l'agitazione in quartiere appunto, come dicevamo, interessato da dinamiche di strada, di spaccio. Insomma, in pochissimi minuti ho capito, anche dalla mia postazione, che non era direttamente esposta alla vista, che stava succedendo qualcosa di grave. Le urla dei ragazzi in strada, poi sgommate di auto che erano ben diverse dal soundscape tranquillo delle classiche retate, sgommate di auto e urla sempre, diciamo, crescenti. Insomma, almeno una macchina della polizia in Borghese insegue un ragazzo di strada contromano nel controviale, accelerando lo spinge a scegliere, suo malgrado, se essere investito dalla macchina stessa, mentre un'altra ne probabilmente sopraggiungeva dall'altro lato del controviale o dalla mia posizione, comunque negli immediati paraggi, perché il suono delle sgommate era direttamente proporzionale a quello delle grida in strada. Quindi la persona inseguita ha deciso che la soluzione per sfuggire persone, appunto, che come ben sappiamo, invisibili, senza documenti, che rischiano ogni giorno la vita letteralmente, e di fatto attraversando il corso è stato investito da un'altra macchina che sopraggiungeva, peraltro per fortuna provenendo dal semaforo a velocità non troppo elevata. A quel punto sono sceso e mi sono trovato di fronte alla situazione, che era tutt'altro che piacevole. C'era una persona in una pozza di sangue circondata da pochissimi agenti, di fatto in quel momento immediatamente a ridosso degli eventi, e una macchina blu della polizia in borghese circondata da tantissime persone che, diciamo, la shakeravano, indicando chiaramente nella macchina blu in borghese la diretta responsabilità di quello che era accaduto. Dicevano chiaramente che la persona era stata costretta a fare una cosa che non avrebbe mai fatto normalmente, e che posso confermare non ho mai visto fare in tanti anni. Nessuno si azzarda ad attraversare quella strada di notte al buio, scavalcando un parapetto di un metro e gettandosi alla cieca, se non per un motivo davvero serio. Ed era quello che era successo, e queste persone conoscevano benissimo anche gli agenti all'interno della macchina. La situazione era assolutamente paradossale. I poliziotti in divisa convenuti rappresentavano lo Stato immobili, senza un minimo di comando, senza sapere cosa fare, mentre una persona giaceva a terra e altre due, sempre loro malgrado, venivano immediatamente apostrofate dagli agenti presenti di avere ucciso la persona, perché avevano accelerato il semaforo con la musica troppo alta. Insomma, si stava già costruendo tutto l'inghippo che abbiamo sentito tante volte, la costruzione di una narrazione strumentale alla licenza di uccidere della polizia, che lo ha fatto nelle modalità, poi vedremo anche analizzando la questione più avanti con i contributi, gli interventi, molto simile a dei fatti recenti tristemente nella memoria di tutti e tutte. Quindi ecco svelato il motivo di questa riunione a trasmissioni unificate, il fatto che appunto ho assistito a questi eventi che sono durati poi tantissime ore, nelle quali è seguito il carosello dei media. Anche questo lo andremo a trattare, perché questo fa parte della storia tanto quanto la cronaca, se non di più. Che cosa sia stato costruito dopo, come sia stato raccontato, quali alleanze siano state suggerite, quali fenomeni siano stati descritti e in che modo. Lo faremo anche attraverso l'occhio acido dell'Arsider, che è andato a raccogliere i nostri collaboratori e collaboratrici nel deep web, i commenti e l'odio che scatenano queste operazioni di polizia, a volte a così titillare la pancia del paese, quella che vuole la remigrazione. Insomma, un bel casino che è stato però appunto puntualmente insabbiato, come nelle migliori storie di questo tipo, e che adesso piano piano proveremo a riavvolgere con l'aiuto anche, come dicevo, di queste selezioni. Tanto per non sbagliare, ho tirato fuori dai miei archivi personali un po' di quella che genericamente viene definita black music, ma non lo è. Diciamo musica di protesta verso il colonizzatore, verso la polizia, verso lo Stato, raccontata nel corso di stagioni intensissime che hanno attraversato le arti e la cultura, lasciando la traccia indelebile, la traccia degli oppressi che raccontano le loro storie di lotta continua contro gli oppressori. Iniziamo dalla Guinea-Bissau, appena uscita dalla guerra di indipendenza contro il Portogallo. Strade dissestate, povertà, il racconto feroce di Super Mama Giombo, una delle grandi orchestre africane che hanno raccontato la storia dell'up

E come dicevamo e come ci teniamo a sottolineare nel corso di questa puntata, lo ridiremo più volte, ma la narrazione dei fatti molto spesso supera ed è addirittura più importante poi dei fatti stessi nel modo in cui viene poi utilizzata a livello non soltanto mediatico ma poi politico, e gli effetti che i fatti hanno sulle persone passano, vengono filtrati dalla narrazione, e quella che viene fatta immediatamente dopo un incidente di questo tipo è estremamente importante e va un attimo analizzata poi per vedere quali sono i tentativi da una parte di insabbiare le responsabilità delle forze dell'ordine, dall'altra proprio di manipolare la realtà. In questo caso, per esempio, quello che emerge dalle voci, dalle testimonianze delle persone che hanno visto la scena coi loro propri occhi è esattamente il contrario di quello che viene narrato da tutti i giornali, dal Corriere della Sera alla Stampa, da Torino Today, da tutti i media mainstream o meno, che hanno riportato la notizia, l'hanno riportata come un presunto pusher, addirittura alcuni giornali pusher direttamente, neanche anche presunto, investito da un'auto mentre fugge dalla polizia. Non viene fatta menzione del fatto che fosse un'auto in borghese della polizia a inseguire la persona in questione. L'etichetta di pusher viene messa senza nessun presupposto, senza nessun fatto o accertamento, se non quello appunto della profilazione razziale della persona in questione, mentre invece si cerca subito di ribaltare la responsabilità appioppandola alle due persone che si sono ritrovate malauguratamente in quel momento a investire la persona che stava correndo nella notte su Corso Principe Oddone, e la cui foto è stata schiaffata in prima pagina sulla Stampa, come se appunto si volesse immediatamente dare la responsabilità di questo gravissimo incidente alle due persone che l'hanno investito, e quindi anche lì esponendo queste due persone poi alle possibili ripercussioni che, come vedremo in seguito anche in altri episodi torinesi recenti, sappiamo quanto l'esposizione mediatica possa poi generare ondate d'odio e senza motivo.

Sì, la strategia è stata quella di decostruire la vicenda, derubricando il fatto ad un incidente occorso ad una persona di cui, come diversamente accade in contesti diametralmente opposti, non è necessario ricordare niente altro, è sufficiente esprimere diciamo l'appellativo della, della professione, la profilazione razziale. E il fatto viene compiuto così nell'indifferenza, poi fondamentalmente, se non l'impegno di questi giornalisti di scrivere che esiste una saldatura nelle strade di persone appartenenti ai cosiddetti centri sociali, letteralmente questo è stato scritto, che immediatamente accorrono in solidarietà di questa persona per cercare di appunto saldare nelle strade un qualsivoglia non meglio immaginato nemico collettivo. Ma poi fondamentalmente, dopo dei rapidi titoli, nulla più è stato detto, la persona era senza nome e come tale ulteriormente non meritava racconto più approfondito. La versione immediatamente creduta è quella della polizia, peraltro polizia alla quale i ragazzi in strada contestavano una serie di cose, non ultima una conoscenza diretta e personale della persona che alla guida aveva, diciamo, scatenato la dinamica della fuga e conseguentemente poi l'investimento, ed era chiaro a tutti questo fatto, comprese alle persone, diciamo, che materialmente l'investimento lo avevano compiuto, perché le stesse due persone che poi sono state sottoposte a tutti i controlli, al contesto eccetera, avevano ben chiaro che la persona spuntata dai cespugli non fosse spuntata diciamo per altro motivo se non quello di scappare ad un pericolo ancora più grande, quindi la ricostruzione non ci sta.

per cercare di mettere in una cornice un po' più ampia questo che è uno dei tanti eventi e di cui questo siamo venuti a conoscenza non appunto solamente dalle notizie allucinanti che arrivano dai media, ma anche da un redattore appunto, come dicevamo prima, di Radio Breakout, che ha visto direttamente quello che è successo, che era sotto gli occhi di tutti e che poi è finito nel silenzio totale prima di passare a inquadrare un po' in un contesto più ampio, e quindi anche grazie a delle analisi più complesse di che cos'è il razzismo e qual è l'uso da parte della polizia di alcuni meccanismi di razzismo e di classismo. Vale la pena di dare un po' anche dei cenni su quanto le retate che vengono sbandierate dai giornali hanno poi degli effetti materiali sulle vite delle persone, che riempiono i CPR, riempiono le carceri, fanno scappare la gente portandola a dei gesti estremi come questo, o nel giro di pochissime ore vedono le persone deportate sugli aerei.

segretate che peraltro contribuiscono ad alimentare la macchina infernale dei CPR e quella altrettanto diabolica e mortale del carcere, ma che poi materialmente dagli stessi giornali che fanno la propaganda schifosa per il partito della polizia vengono raccontate come qualcosa che chiunque sia dotato del senso per poter leggere dei numeri non può che trovare assolutamente incredibile. In seguito a questi fatti, questi gravissimi fatti, una persona probabilmente ancora in coma, chi lo sa, codice rosso al CTO, trionfali gli stessi giornali il giorno successivo raccontavano di aver sequestrato ben 70 grammi di fumo a carico di ignoti presso i giardini Madre Teresa di Calcutta. Un colpo davvero sensazionale, sia a livello investigativo sia per le risorse impiegate, risorse che però non mancano mai per alimentare sia la macchina della deportazione, come ben spiegano le compagne e compagni di Arraga settimanalmente, e del carcere, ma anche

Quindi magari adesso facciamo un break, ci andiamo ad ascoltare un contributo così un po' riassuntivo, direi, di quei fatti di cui abbiamo detto all'inizio, che hanno un filo rosso comune, che legano le vite di persone qualsiasi accomunate solo da qualcosa che è molto interessante: corpi per la propaganda, corpi che valgono meno di un arresto, vite che

Vabbè, siamo all'ascolto di un classicone, intanto sempre per così ripercorrere un po' la storia. 1976, la rivolta degli studenti di Soweto viene spenta nel sangue. Il 18 febbraio dell'anno successivo 1000 soldati si prendono la Repubblica di Calakuta, Lagos, bruciando, pestando, distruggendo e stuprando. Il disco di Fela Kuti non lo vuole pubblicare nemmeno la Decca, la label sulla quale il boss incideva. Allora il maestro si apre la sua label e lo pubblica lo stesso. Fela Kuti è d'Africa 70, Sorrow, Tears and Blood, che è praticamente quello di cui parliamo questa sera. A seguire, dritto per dritto, contributo dell'Artsider. Ci auguriamo che possiate anche intervenire ai numeri della radio. Vorrei rifare la gag di farli ricordare a Lia che non li può leggere. Vi ricordo io, potete scriverci un messaggio al 346-6673-263. Potete anche chiamarci in diretta allo 011-2495-669.

Quando un uomo in divisa uccide qualcuno, prima ancora dell'inchiesta, comincia una seconda operazione. La produzione del racconto. Il 26 gennaio 2026, nel bosco di Rogoredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino spara alla testa di Abderrahim Mansouri da circa 30 metri. La prima versione è perfetta. Agente minacciato, criminale armato, legittima difesa. Salvini dichiara di stare con il poliziotto senza se e senza ma. Il caso viene usato per sostenere nuove protezioni giudiziarie per gli agenti. Poi la sceneggiatura si rompe. Secondo la procura, Mansouri non aveva un'arma in mano. La pistola a salve trovata accanto al suo corpo sarebbe stata portata successivamente. Cinturrino ammette la messa in scena. Viene espulso dalla polizia e oggi è accusato di omicidio premeditato. È innocente fino a sentenza definitiva, ma la propaganda aveva già pronunciato la propria sentenza poche ore dopo lo sparo. È un uso politico quello che si fa della polizia quando si trasforma la divisa in una prova. Se indossa la divisa ha ragione, se fugge è colpevole, se muore doveva fermarsi. È la stessa macchina narrativa attivata dopo la morte di Rami Elgami, 19 anni, passeggero di uno scooter inseguito per 8 km dai carabinieri a Milano. Prima che l'inchiesta fosse conclusa, la politica aveva già stabilito che i militari avevano semplicemente fatto il loro dovere. Oggi un carabiniere rischia il processo per omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Altri 6 sono accusati a vario titolo di aver cancellato o fatto cancellare video, alterato verbali e depistato le indagini. L'udienza preliminare è fissata per il 24 settembre. Poi c'è Asib Omerovic, sordo, di origine rom, precipitato per 8 metri dalla finestra di casa durante un intervento della polizia a Prima Valle. Un agente è stato rinviato a giudizio per tortura e falso. Un collega è stato condannato in abbreviato per falso. Il Ministero dell'Interno compare come responsabilità civile. Sono 3 vicende diverse, ma in tutte e 3 ritorna lo stesso elemento. Non soltanto l'eventuale violenza, ma il controllo del racconto. Il verbale contro il corpo, la parola dell'istituzione contro la parola di chi socialmente vale meno o proprio non vale nulla.

E riprendiamo da dove ci eravamo lasciati e lasciate prima di quest'audio che ben ha ricordato quante vittime hanno fatto le forze del disordine negli ultimi anni e quanta poca giustizia ci sia ancora stata. Ci auguriamo che il caso di Corso Principe Oddone non diventi un altro Rami. Al momento non abbiamo notizie del ragazzo che è stato investito, quindi chiediamo anzi a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, se avessero notizie, di farci sapere al 346-66-73-263. Ma rimane comunque necessario mantenere l'attenzione alta proprio affinché questo ennesimo tentato omicidio, forse omicidio da parte degli sbirri, non cada nel dimenticatoio. Vale però la pena ricordare che c'è stata un'altra vicenda che ha scosso le periferie di Torino Nord più o meno una settimana fa. Sulla stampa usciva un titolo di giornale che un titolo molto semplice che accostava due parole, in grado di scatenare però una bufera su questa periferia. Il titolo era più o meno violenta in un mini market, scarcerato dopo due giorni dal giudice. Ovviamente, insomma, un titolo atto a inspirare un'ondata di indignazione, cosa che effettivamente c'è stata e che si sta anche materializzando in diverse forme. Ma la cosa più interessante da notare è proprio la scelta del lessico, cioè accostare la parola violenza sessuale a mini market dà un'idea di ciò che è successo senza neanche dover nominare la razza. E ovviamente è andata a soliticare le coscienze di tutti quelli che pensano che, insomma, le violenze sessuali in questo paese vengano compiute solo dagli stranieri e che bisogna assolutamente difendere la donna italica. Senza nulla togliere ovviamente alla gravità del fatto che oltretutto ha coinvolto una ragazzina di 13 anni che è stata molto coraggiosa nel denunciare questa violenza. Penso che fino alla settimana scorsa nessun giornale abbia mai definito la molestia violenza sessuale. Cosa che però è accaduta e ovviamente ha scatenato diverse reazioni che sono arrivate addirittura fino alla presidente Meloni, ma che, come abbiamo detto, si stanno materializzando adesso in diverse forme di violenza razzista che già vengono portate avanti quotidianamente in questi quartieri, ma che stanno per esplodere. Perché infatti ciò che è successo è che intanto non si sa come subito si è saputo di quale mini market si stesse parlando, cosa che di solito non accade, insomma. La persona chiaramente non è stata scarcerata perché non è stata condannata, ma perché è una misura cautelare, cosa che invece non è stato per nulla chiaro nella narrazione, anzi io direi che è stato volutamente nascosto proprio per aggiungere benzina sul fuoco, perché dopo questa vicenda una delle parole che più si ritrova su internet è ovviamente remigrazione. Cosa che chissà probabilmente avverrà, perché è notizia di oggi che il questore di Torino, non contento del processo che poi dovrà affrontare questa persona, ha detto che la questura potrà anche prendere misure straordinarie ed eventualmente revocare la protezione internazionale. Ed ecco che qui, se si dà adito a una roba del genere, è ovviamente, insomma, una cosa gravissima, anche perché questa persona è titolare di protezione internazionale per i prossimi 5 anni e penso che nessun italiano venga strappato della cittadinanza. Se permettiamo che però una persona immigrata venga di fatto espulsa senza ancora una condanna, è gravissimo. Un'altra cosa interessante di questa vicenda è che ha scatenato un'ondata d'odio verso una comunità che normalmente non viene
troppo toccata in questo momento, che è la comunità bengalese. A Torino oltretutto sta crescendo tantissimo negli ultimi anni e sta catalizzando tutta quella islamofobia che prima invece era dirottata verso altri tipi di comunità, ma ultimamente io ho notato proprio un aumento dell'odio nei confronti dei bengalesi, e infatti proprio il voler scrivere mini market nei titoli di giornale ha fatto sì che non ci fosse neanche bisogno di dire chiaramente la nazionalità della persona che aveva compiuto il reato. Allora ecco che in questi casi ovviamente le persone ritengono responsabile la collettività per ciò che ha compiuto un singolo, cosa che normalmente non avviene. Abbiamo visto delle manifestazioni sotto il comune da parte della comunità bengalese che si è dovuta umiliare nel chiedere scusa, nel dire che ovviamente loro condannano il gesto, che non fanno parte di quella persona lì. Insomma, delle scene veramente... non so come dire, scoraggianti, perché questo comunque non ha impedito quella che sarà la manifestazione del 22 settembre, travestita da marcia contro i mini market, il degrado e lo spaccio proprio nel quartiere che è Borgo Vittoria, in cui la violenza si è consumata. Ed ecco quindi quanto le narrazioni distorte dei media poi scatenino improvviso ondate di rabbia. Questa città non è estranea a questi eventi. Non so se qualcuno si ricorda il rogo della Continassa ormai di 15 anni fa, una storia molto simile in cui poi purtroppo si è anche scoperto che, anzi per fortuna, che la violenza sessuale per fortuna non era mai accaduta. Fatto sta che comunque il campo rom è stato bruciato.

E un ultimo commento su un altro aspetto interessante di questa vicenda è che persone che normalmente il patriarcato non sanno neanche che cosa sia, hanno improvvisamente scoperto che il patriarcato è un problema e si è perso però di vista l'unico punto che secondo me è interessante della vicenda, cioè quello che non è importante ovviamente dove le molestie o le violenze si consumino, non è importante la provenienza dell'aggressore, l'unico dato di fatto importante è che una donna non può assolutamente stare da sola con un uomo in nessun tipo di spazio pubblico, neanche un negozio, perché corre il rischio di incappare in una violenza. Questo era il dato più importante, che ovviamente non è stato sottolineato praticamente da nessuno al momento, invece sarebbe stato più interessante questo piuttosto che parlare del patriarcato, della comunità bengalese, che ovviamente è islamica, perché le spose bambine al paese loro e bla bla bla. Vedremo il 22 settembre che cosa succederà. Se c'è qualcuno in ascolto da Borgo Vittoria, ci faccia sapere, anche se ha indicazioni su quello che succederà, perché sicuramente i quartieri come Borgo Vittoria, Aurora, Valdocco, tutte le periferie di queste città sono ormai sempre più terreno di campagna elettorale, che a Torino oltretutto vede anche la candidatura di Maurizio Marrone, che insomma pensa di dover spiccare il grande volo e continua a fare lo sciacallo. E penso personalmente che le periferie insomma faranno pendere l'ago della bilancia o di qua o di là.

0: E a proposito di date infauste e scoraggianti, prima menzionavi il 22 settembre, c'è appena passata davanti agli occhi un'altra locandina abbastanza raccapricciante, quella di venerdì 18 settembre, quando Roberto Vannacci ha chiamato diciamo un incontro insieme al sindacato della Polizia di Stato, il cui segretario qui a Torino è stato quello che ha fatto poi le dichiarazioni subito dopo l'incidente di Corso Principe Oddone, chiedendo la chiusura dello spazio occupato Neruda come insomma misura di contenimento della violenza per strada. È abbastanza significativo il fatto che questo convegno, che vedrà pare anche la presenza del questore di Torino, venga spacciato come formazione per la Polizia di Stato, si intitola Insicurezza Urbana, il ruolo dell'istituzione degli imprenditori. Abbastanza significativo proprio perché chi di noi invece abita nel quartiere di Barriera di Milano ha visto negli ultimi mesi sempre più iniziative per mano degli imprenditori locali sotto forma di vari comitati di quartiere, sempre insieme ai vari partiti, Fratelli d'Italia o la Lega, insomma, che cercano di creare queste divisioni all'interno del quartiere, in cui il ruolo dei piccoli imprenditori bianchi italiani negativamente nei confronti invece di tutte quelle persone che abitano, che attraversano il quartiere, che sono invece non bianche, è assolutamente fondamentale nella costruzione sia di un nemico ben individuabile, sia nella richiesta sempre di più forze dell'ordine, dell'ampliamento delle zone rosse, della militarizzazione di un quartiere intero e della repressione del dissenso in tutte le sue forme.
1: Beh, diciamo che dalla scorsa settimana alla lunga lista dei nemici interni, tra cui ovviamente gli islamici o i maomettiani, come ormai vengono chiamati, i Maranza, le baby gang, possiamo aggiungere evidentemente anche i bengalesi dei mini market. Comunità che oltretutto è balzata agli onori della cronaca per la questione della moschea di Mamma Falcone, in cui hanno minacciato uno sciopero, una paralisi quindi totale di Fincantieri, fino a quando non verrà accettato un progetto di moschea che già era stato, insomma, erano in trattativa. Però si sa che adesso sono tutti in campagna elettorale, nessuno vuole più prendersi questa responsabilità, soprattutto in quelle aree del nord-est, e la comunità bengalese, pur essendosi definita di destra conservatrice, questa è stata una cosa molto divertente, hanno detto sì, così ha detto il presidente dell'associazione, che si trova anche in linea con i contenuti fondanti di Fratelli d'Italia. Hanno detto chiaramente che se però non c'è libertà di culto e non avranno un luogo decente in cui ritrovarsi, ecco che paralizzeranno Fincantieri.
2: Guarda, nella sua lingua gli scriverò una lettera, potro Dio, gli scriverò una lettera, chissà intendere, comprenderà. Potro Dio è una canzone di James, un grande musicista che a noi fa molto ridere per delle assonanze particolari, ma che smuove un po' interi popoli. Suonato recentemente a Mestre, 20.000 persone. E partendo proprio da questi ultimi fatti che hanno preso il fegato del parte peggiore di questo paese, che si è espressa sui social, a commento delle notizie, dei post riportati. Ecco, l'Arsider, con l'aiuto della redazione delle voci digitali dell'internet, ha raccolto un po' di questi commenti, roba stomachevole, roba che ci ha fatto male e che abbiamo deciso di esorcizzare un po' grazie all'aiuto delle nostre amiche voci digitali. Quindi, se siete d'accordo, procederei con il lancio.

0: Invece per concludere musicalmente, siamo
1: giustamente
0: perché la playlist curata, poi gli sponsor non mi pagano se non porto a termine la presentazione, quindi io lo faccio con gran piacere. Siamo nella Costa d'Avorio degli anni Ottanta, sempre di nuovo in periodo postcoloniale. Alfa Blondi chiede pietà alla polizia dopo essere stato arrestato più volte, cantante di protesta che racconta come la dura realtà spacciata dalla fine del colonialismo e della promessa libertà non sia stata di fatto mantenuta. Ad Abidjan infuria la guerra di strada e anche il reggae se ne accorge. Produzione devastante, Alfa Blondi, Brigadier Sabari, ci tenevo tantissimo a presentarla. Scusate.
1: Giustamente.
0: Giustamente.

0: Il fondo del barile.
1: The bottom of the barrel.
0: Rubrica di rigurgiti social, cattivo gusto e populismo neofascista.
1: A column of social media regurgitations, bad taste, and neo-fascist populism.
2: Interpretata per voi dalle voci dell'internet.
3: Qua ormai comandano loro.
4: Torino è diventata invivibile.
5: Poi dicono che è tutto sotto controllo. Ci passo solo armato.
6: Torino è diventata una giungla.
3: Mettiamo la forca su Corso Principe, come nel Medioevo.
7: Altro che città europea, è terra di nessuno.
8: Facciamo un pogrom e sterminiamo ste zecche.
3: Integrazione?
9: I miei coglioni.
5: Tolleranza zero vuol dire deportare quelli vivi.
3: Ma la polizia a cosa serve se non spara?
10: Una volta non succedevano ste cose.
5: Ci hanno riempito la città di problemi.
11: Basta buonismo porcona.
12: Basta sociologia.
3: Qui servono lager per sta gentaglia.
13: Io se sbaglio pago.
14: Voglio vedere se un bangladino ti stupra la madre.
3: Sempre e solo sti magrebini.
5: Interi quartieri che vanno a puttane.
3: Veniteci voi a vivere qua.
15: Degrado totale, si sta meglio in Africa.
16: La macchina si è fatta qualcosa?
17: Poverino quello investito.
3: Stai zitto comunista di merda, tua sorella se la fa con quelli.
18: Mettiamo fine alla sua pene.
15: Lo riporteranno in Africa adesso?
16: Era solo uno spacciatore, cosa ce ne frega?
19: Se poi un agente si osa reagire, apriti cielo.
15: Telecamere ovunque.
3: Presidi fissi.
15: Controlli giorno e notte.
16: Niente sconti.
15: Niente pietismo.
3: Ci vuole la violenza.
5: La città va ripresa quartiere per quartiere, vero patrioti?
20: Una volta almeno c'era rispetto.
3: Siamo diventati la barzelletta d'Europa. Qua ormai comandano loro.

E appunto questa approfondimento partendo da quello che è successo mercoledì scorso su Corso Oddone ci dà la possibilità di entrare sempre di più all'interno di quello che è il discorso mediatico, di come appunto certe categorie razziste vengano in buona parte create dal discorso mediatico, che a sua volta è legato al filo doppio con i discorsi politici, con la necessità di spingere alcuni decreti sicurezza, alcuni investimenti economici sul corpo delle persone non bianche, ma ci sembra doveroso intanto chiarire quanto tutte queste costruzioni mediatiche non solo siano tenute da un filo rosso che unisce tutto, che in qualche modo tiene anche il presente a queste latitudini con altri posti del mondo che sono o sono state colonie o sono neocolonie adesso, e quindi sempre con il pensiero a quello che succede in Palestina ci teniamo a tenere tutto quanto insieme nel ricordare che non è un caso che oggi si spinga sempre di più e con una assiduità sempre più costante verso la costruzione di un nemico interno che è più che chiaro nei suoi tratti, ed è il migrante, definibile attraverso anche la classe economica, quindi di solito proletario o sottoproletario, ancora di più se si spinge verso chi appunto si trova in strada, chi non ha i documenti, chi si suppone faccia il pusher, come viene scritto nei giornali, e ancor di più si spinge con eclatanti affermazioni che poi sono eclatanti processi verso arabi, musulmani o ancor più precisamente palestinesi, che vengono descritti in quanto terroristi. Vale la pena di ricordare i numerosi processi che sono in corso e firmati dalla DNAA contro palestinesi che sono appunto rinchiusi nelle carceri. Non a caso, facciamo un esempio tra i tanti, Ahmed Salem ha preso in primo grado 4 anni per 260 qui in Quester, che è quello che viene definito il terrorismo della parola comunemente, e che non è altro che la versione del pacchetto sicurezza del vecchio 270 qui in Quester, che permette con sempre maggiore facilità l'arresto cautelare in carcere e le condanne anche molto gravose per chi viene preso in prossimità di documentazione cartacea o video o elettronica che in qualche modo comprovi un qualche fascinazione verso quello che viene definito il terrorismo. Ovviamente di questi tempi praticamente tutto è terrorismo, soprattutto tutto ciò che è politico e soprattutto tutto ciò che ha a che fare con la lotta per la liberazione della Palestina.

Allora, invece musicalmente, così poi sai, magari non ti concentri sul testo, non ci fai caso. Siamo sparati una doppietta insanguinata proveniente da un periodo della storia americana durissimo, diciamo un decennio tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70. Abbiamo iniziato proprio da un classico devastante, 1969, Elaine Brown, letteralmente prodotto nel quartier generale delle Black Panthers. Subito dopo che presso la UCLA due pantere erano state uccise dalla polizia. Arrangiamenti sontuosi di flauto di Horace Tapscott, per chi ama il jazz, questo lo dico. Tapscott non cerca lo spad, insomma, non ci può fare niente, si può solo immaginare. E con l'immaginazione già si fa tanto. All'epoca si spingeva l'immaginazione sul lato decisamente più pratico. E invece quello che stiamo ascoltando, 1974, il maestro Lonnie Livingston Smith, le sue keyboard speziate di acido lisergico, un'altra visione dell'afrocentrismo dove la lotta degli oppressi viene rappresentata dalla grande musica d'evasione. E come ci dicono qui al mobile di Blackout, fanculo Silvia Sardone, possiamo unirci a questo coro mentre il maestro Livingston Smith, scusate, ci accompagna. Qui il menù è ancora lungo, abbiamo anche degli approfondimenti, diciamo, dalla viva voce, non così, non abbassiamo la tensione, rimanete incollati a Blackout.

E allora, come vi avevamo promesso, la puntata eccezionale di questa sera in collaborazione tra Arraga, Black Insider, non solo, abbiamo anche in collegamento un compagno della rete Campagna in Lotta che vive a Bologna e che con lui proveremo un po' ad avere un racconto in prima persona di che cosa significa vivere, lottare, attraversare le strade e provare sulla propria pelle che cos'è la profilazione razziale e la violenza poliziesca.

0: Perfetto, eccoci, facciamo una piccola prova, ci senti?
1: Sì.
0: Ciao e benvenutissimo sulle libere frequenze di Radio Blackout. E volevamo con te, anche se abbiamo già fatto tante volte tanti approfondimenti, questa volta ti chiamiamo proprio perché Bologna è un'altra città che conosciamo bene, ma che negli ultimi mesi ha visto per le strade la rabbia e la reazione importante della città e di un quartiere, il quartiere Pilastro, che si è rivoltato dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir avvenuto il 19 luglio. Proprio a 25 anni esatti dall'omicidio poliziesco di Carlo Giuliani a Genova, Abderrahim è morto, ammazzato dalla polizia a Bologna sotto gli occhi degli operatori della Croce Rossa, che praticamente non sono intervenuti. Questa è una delle tante storie di ordinaria violenza poliziesca che abbiamo iniziato e provato a raccontare un pochino ad inizio puntata e che volevamo continuare a raccontare insieme a te, perché sicuramente hai uno sguardo diverso dal nostro, almeno da chi parla in questo momento, che si trova che ho un documento in tasca e sono nata in questo paese, sono bianca, e quindi sicuramente invece attraversare le strade di una città come Bologna, sempre più gentrificata, sempre più militarizzata anche lì, e anche i quartieri che poi possiamo riconoscere, perché alla fine in ogni città abbiamo gli stessi quartieri pervasi di polizia e di vicinato che chiama la polizia nel momento in cui vede il disagio, come è successo con Abderrahim, che appunto chiedeva aiuto e che visibilmente era in uno stato di agitazione in cui non stava bene, eppure la risposta al suo malessere, la risposta alla sua richiesta d'aiuto è stata la polizia, ed è stato ucciderlo. E quindi volevamo un po' ricostruire con te qual è la situazione al Pilastro, in Bolognina, nei quartieri dietro la ferrovia, insomma a Bologna in questo momento e negli ultimi anni, come hai visto anche crescere la militarizzazione di questo quartiere e la repressione nei confronti delle persone razzializzate o immigrate.
1: Grazie a tutti, buonasera a tutti. Partiamo direttamente a ringraziare la famiglia di Fakiri, perché loro sono state molto molto molto coraggiose e grande, perché la campagna mediatizzazione che era costruito contro Fakiri, la famiglia ha smantellato tutti campagna che era messa in piedi per denigrare Fakiri, che ha trattato come una persona che si spassano. Quindi tutto questo la famiglia con il loro coraggio e anche voglia di pulire il loro figlio è stato molto molto grande loro. Ultimamente a Bologna diciamo che sta diventando più militarizzato, e anche come una persona emigrata e più peggio africani, tantissime persone hanno paura di girare a Bologna oggi, perché il controllo non è solo più polizia, ma è anche diventato polizia municipale e anche militare, perché polizia municipale, il controllo di polizia municipale sono diventato più stretti oggi per le persone immigrati a Bologna, perché polizia municipale ti chiedono il permesso di soggiorno e ti chiedono anche la carta d'identità, perché se hai il permesso di soggiorno, non hai la carta d'identità, loro non ti lasciano andare, ti controllano, devi avere tutte e due in tasca. Quindi sono diventato una cosa molto molto stretti, come diceva gli amici di Fakiri, gli amici stretti di Fakiri, prima di essere impestato, prima di stato ucciso dal polizia, che lui aveva detto che ha paura di controllo dal polizia, ma tantissimi i nostri fratelli africani, marocchini, tunisini hanno paura oggi controllo della polizia, perché non è semplice un controllo, è una violenza su violenza, perché non c'è nessun motivo che le persone non semplicemente controllo verranno messo a terra o tutte e due mani sul macchina o sul muro, due o tre polizia che si mette mano in tasca e che si trattano come sei, come se non sei un umano. Ultimamente a Bologna, la stazione di Bologna, via Carasi, un semplice controllo, un ragazzo gli hanno chiesto: ma io sono sospetto, che cosa ho fatto? Niente. Allora tre poliziotti gli hanno messo a terra lo stesso, sì sì, lo stesso identico come hanno fatto con come hanno fatto per come Fakiri, due poliziotti, uno si mette piedi schiena e uno si mette piedi con nella testa, quindi per guardare in tasca se non hai niente in tasca. Quindi ultimamente la violenza polizia sta diventando molto molto più difficile a Bologna, ma anche quella di Fakiri, perché lo sappiamo che il poliziotto è stato semplicemente sospeso, non sono stato niente, quindi per quella le poliziotto fanno quella che vogliono e nessuno non possono dire niente. Però come sto dicendo, sono stati vari episodi a Bologna ultimamente che le persone verranno messe a terra inutilmente, semplicemente un semplice controllo, due o tre poliziotti, e le persone hanno paura, ma la paura non è solo più poliziotto, politicamente anche la popolazione bolognese, perché ad esempio un ragazzo africano che si vesti bene, quando loro li vedono verranno trattati due tipi di persone, un spassatore o un ladro. Quindi anche il giro, tu girando in città senti queste parole, le persone che non ti conoscono non lo sanno se tu stai lavorando, tutta questa situazione che fa paura alle persone oggi a Bologna. A Pilastro, in Bolognina, come sono zona rosso, quindi hanno controllo generale di Pilastro oggi, tutti intorno di Pilastro sono quasi, diciamo, in zona rosso tutti i giorni, 24 su 24 c'è polizia che infestano le persone inutilmente, quindi quella che sta succedendo a Bologna. Ultimamente, ultimi anni che sono stati questa cosa, perché anni passati a Bologna c'erano controllo, però era un po' diverso di questa qua, che adesso sta diventando un po' di più gentrificato e fare spazio più per i ricchi, perché i poveri devono andare fuori, quelli sono i poveri, prima sono immigrati africani e marocchini che sono sempre stati tenuto ore e ore per il controllo generale. Se uno inizia a parlare verranno messo a terra o verranno portato nel carcere di Dosa, che trattando dicendo che era spassatori, anche se non hanno trovato niente. Quello è che sta succedendo attualmente a Bologna.
0: E quello che racconti tu, tra l'altro, è ben descritto in termini di numeri, ma in maniera molto mascherata, da quello che è stato pubblicato, come sempre, come ogni Ferragosto, il Viminale pubblica un rapporto che chiamano il rapporto sulla sicurezza. E sono una serie di numeri, una sfilza di risultati che ha ottenuto il Ministero dell'Interno tramite tutti i controlli. Ecco, quest'anno si è vantato di aver fatto ancora più controlli e di aver speso una quantità esorbitante di forze e di energie e di soldi per aumentare la sicurezza, che quindi come risultato l'Italia dovrebbe essere uno dei paesi più sicuri del mondo in cui vivere, perché i reati sono diminuiti del 50% rispetto al 2025. L'altro lato della medaglia, però, che viene fuori da questi dati, se li si legge bene, è che i numeri dei controlli sono triplicati, quadruplicati, quintuplicati, cioè si fanno sempre più controlli. E quello che diceva prima una compagna qui in studio era proprio questo, che bisogna giustificare per riuscire a giustificare certi investimenti e per riuscire a spendere sempre più soldi e far funzionare la macchina, il business della sicurezza, fatta di CPR, di forze dell'ordine che vengono pagati, di voli di deportazione, tutte le forze dell'ordine che vengono pagate ogni volta che le persone vengono tenute per 48 ore o più nelle camere di sicurezza delle questure, eccetera, vengono poi giustificate così, e lo vediamo poi quotidianamente nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Appunto, questo rapporto è uscito il 15 agosto, due giorni prima qui a Torino in Barriera di Milano, una mega operazione nel cuore dell'estate che poche persone hanno visto, perché i quartieri erano svuotati delle persone che possono permettersi di andare in vacanza, mentre chi non poteva permettersi di andare in vacanza ed era in quartiere, soprattutto persone immigrate, proletari, sottoproletari, hanno visto un'operazione enorme di polizia, carabinieri, municipale, poliziotti a cavallo, che hanno fatto una grandissima retata nel cuore di Barriera di Milano, identificate 250 persone, arresti, espulsioni, allontanamenti, eccetera eccetera. Di tutte queste persone che vengono costantemente però minacciate e tenute sotto controllo, alla fine vediamo da questo rapporto che tra l'1 e il 2% delle persone che vengono identificate, fermate e portate in questura, in realtà poi vengono portate a giudizio per un reato, e che quindi tutto quello che serve a tutto quello che a cui serve tutta questa macchina di repressiva è semplicemente una profilazione. Quindi ci serve costruire questo nemico interno e giustificarlo con tantissimi controlli, quando in realtà poi i reati che vengono poi effettivamente verificati sono molto pochi. E quello che dici tu un po' è la stessa cosa, no? Che alla fine le persone vengono minacciate di essere processate per resistenza pubblico ufficiale soltanto quando chiedono perché mi state controllando.
1: Sì. Giusto così, perché le persone sono costrette di... Io personalmente gli sto dicendo che non è necessario avere la paura, dobbiamo affrontare questa cosa, perché anche se le persone sono state ingiustamente accusate per dare un motivo, la violenza polizia, quindi non è un motivo che dobbiamo... stare zitti o avere paura di girare, quindi dobbiamo sempre continuare a girare. Però la vita è molto molto difficile, perché uno lavora tutta la notte, uno lavora per portare le cose a casa, quindi non riescono a portare niente, per quello è il problema.
0: Grazie. E poi c'è anche da dire, non so, un ultimo, se vuoi fare, se hai tempo di fare un ultimo commento, che il caso della morte, dell'omicidio di Fakir ci ricorda anche qual è la risposta securitaria appunto al disagio psichico, al malessere, a tutto quello che è un fenomeno che vediamo anche molto crescere nelle strade. Come hai detto tu, dopo la sua morte è stata orchestrata dai media e dal dibattito politico tutta una costruzione intesa a screditarlo come persona, come se lui, appunto, perché aveva patologie pregresse, perché assumeva stupefacenti, alla fine fosse lui la causa del suo omicidio. E un'altra cosa che vediamo sempre di più, un fenomeno che vediamo sempre più crescere nelle strade dei nostri quartieri, è proprio quello di persone che chiaramente, evidentemente, non stanno bene, anche perché appunto il consumo di psicofarmaci e di vari tipi di stupefacenti è evidente, è maggiore, ed è anche un po' il risvolto di quanto appunto le persone siano sempre più emarginate, tagliate fuori da questa società, e la risposta che viene data a questo disagio molto spesso è il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, che continua ad essere l'unica pratica considerata medica che impone una cura, in cui in realtà arriva la polizia quando dovrebbero arrivare dei medici, e che poi troppo spesso finiscono così, con la morte accidentale tra virgolette, per come viene raccontata, di chi subisce un TSO. Quindi anche questo fatto mi sembra importante ricordarlo. Non so se tu hai ancora qualcosa da dire, se volevi anche rilanciare i prossimi appuntamenti a Bologna di organizzazione.
1: Sì, sì. Io voglio semplicemente chiamare le persone, perché il 12 faremo un'assemblea generale per vedere come possiamo affrontare tutto questo problema, o tutta questa violenza contro l'immigrazione, e tutto questo pregiudizio contro le persone in strada. Verranno qualificati perché sono vestito bene come un spazzatore, o magari una persona che sono ladro, quindi tutta questa violenza che la città è diventata invivabile per un emigrato o emigrati in questa città. Quindi il 12 invitiamo tutti di partecipare per per parlare, per capire come dobbiamo muoversi.
0: Grazie, grazie mille. Invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori poi a cercare riferimenti per l'assemblea del 12 al Pilastro. E, grazie ancora. A presto.
2: Grazie. Ciao, grazie.
3: Ok, 20:57, implacabili con la nostra scaletta. Direi che facciamo uno stacchetto e poi... Non dovevamo chiamarlo stacchetto, avevamo detto Tom una volta. No, mi permetto, visto che sono arrivati diversi messaggi che ci ringraziavano per l'iniziativa, per gli approfondimenti, le dirette e anche per le selezioni, mi concedo in questa scaletta un classico che è stato poi riutilizzato, diventato famoso nella storia, diciamo, della musica, grazie ai Clash, ma erano degli immigrati giamaicani che dai ghetti della Guyana si erano trasferiti nelle prime metropoli interrazziali britanniche a scrivere questo inno dal titolo Police on My Back.

polizia italiana ha un problema di classe. Non perché ogni agente odi i poveri, ma perché da 150 anni lo Stato manda la polizia soprattutto dove la povertà è visibile. Nell'Ottocento le chiamavano direttamente classi pericolose, vagabondi, disoccupati, prostitute, sovversivi, persone senza proprietà e senza collocazione stabile. Non serviva necessariamente aver commesso un reato, bastava appartenere a una categoria che l'ordine considerava instabile. Le parole sono cambiate e la funzione molto meno. Oggi si dice degrado, decoro, zona rossa, emergenza, sicurezza urbana. Se non hai una casa, diventi un problema di sgombero. Se dormi in stazione, diventi degrado. Se sei migrante, diventi controllo del territorio. Se blocchi un magazzino perché vuoi un salario migliore, diventi un problema di ordine pubblico. È un meccanismo abbastanza semplice. Quando un problema sociale non viene risolto, viene consegnato alla polizia. E poi c'è la violenza. Il limite formalmente esiste, ma basta guardare cosa succede quando una persona finisce completamente nelle mani dello Stato per capire quanto possa diventare elastico. A Bolzaneto, durante il G8 di Genova, persone già arrestate sotto controllo vennero picchiate, minacciate, umiliate. Nessun ordine c'era da ristabilire, non c'era nessuna folla da contenere, non c'era nessun pericolo da fermare. Quella violenza non serve a ottenere obbedienza, ma serve a punire. Come nel caso Aldovandi, Cucchi, Uva, ogni volta comincia una seconda battaglia, quella sul racconto, perché la polizia possiede una macchina narrativa enorme e non soltanto la forza. Comunicati, conferenze stampa, cronaca nera, televisioni, scuole, campagne sulla legalità, cerimonie, fiction. L'istituzione interviene sui fatti e contemporaneamente partecipa alla scelta delle parole con cui quei fatti verranno raccontati. Lo sgombero è un ripristino della legalità. La carica è un contenimento. La persona, un soggetto noto alle forze dell'ordine. Il trucco è efficace. Se ogni pestaggio è un'eccezione, ogni morte è un caso singolo e ogni depistaggio una deviazione individuale, allora la struttura non può esistere mai. Rimangono soltanto le vittime, una alla volta.

E ringraziando il compagno che ci ha appunto raccontato quello che succede a Bologna e appunto anche il punto di vista di una persona non bianca che si trova tra le strade delle città del nord Italia, ci teniamo un po' a ricordare come alcuni comunicati hanno fatto emergere e secondo noi ha valenza di sottolinearlo, come nel caso di Fakir e similmente nel caso di un altro caso che è successo qua a Torino di cui racconteremo. Si è trattato anche di un contenimento in qualche modo fisico, sicuramente fisico, di una persona che stava chiedendo aiuto e che stava vivendo un forte disagio psichico. Quindi un contenimento come da grande tradizione manicomiale, di come appunto le persone che vengono considerate in quel momento non capaci di rispondere delle proprie intenzioni vengono legate o trattenute fisicamente con la forza più brutale.

0: su questa scia che un po' tiene insieme sia la rappresentazione mediatica che il contenimento fisico, che è la violenza più brutale che la polizia è capace di mettere in atto per delega da parte dello Stato. Ci teniamo a raccontare brevemente cosa è successo nel maggio dell'anno scorso e poi mandare un audio della sorella della persona coinvolta in questa vicenda. Nel 19 maggio del 2025 Hamid Badoui si è ucciso al carcere delle Vallette impiccandosi. Questa storia voleva passare come una delle tante storie di suicidio in carcere, ma in realtà si è riusciti brevemente, come compagni e compagni, a tirare fuori quella che era la verità, anche grazie al grosso coraggio messo in campo dalla sorella Zaira e dalla madre di Hamid, che hanno raccontato altri pezzi di verità. Hamid il giorno prima era stato fermato in uno stato di alterazione, in uno stato di difficoltà, che sia dovuto alle sostanze o a una difficoltà psicologica poco importa. Sicuramente i giornalisti l'hanno subito definito come un tossico. In realtà quello che è successo è che lui stesso aveva chiesto aiuto alla polizia e la polizia l'ha picchiato, ha fatto un fermo a dir poco violento sul suo corpo in pieno barriera di Milano, dove nell'angolo dove Corso Palermo entra su Corso Giulio, usando una tal quantità di forza, di violenza per annichilirlo, per contenerlo e per metterlo a forza dentro la volante che l'avrebbe portato in questura, che tutto il quartiere che vide quella scena cercò di intervenire, e anche chi tentò invano di intervenire per cercare di salvare Hamid dalla brutale violenza di quel pestaggio, di fatto finì nei guai a seguito o subendo colpi a sua volta o ricevendo denunce da parte della polizia, che vale la pena ricordare fa capo al commissariato di Botticelli in piena barriera di Milano, che sono coloro che hanno in delega l'operazione Strade Sicure, che sarebbe quella che dovrebbe controllare barriera di Milano. Prima di mandare il vocale di Zaira, la sorella di Hamid, che adesso ha più di un anno dalla sua morte, ce lo ricorda ai microfoni di questa radio, vale la pena dare due coordinate di senso per capire meglio il vocale, che non sono solo le circostanze brutali della sua morte e del suo suicidio, ma anche il fatto che in un modo quasi paradossale e grottesco Hamid si trovava al CPR di Brindisi poco prima, qualche mese prima, ed è stato tra i primi sfortunati che furono imbarcati dalla Puglia per essere portati al CPR di Jader, dove subì è inutile dirlo, numerose violenze da parte della polizia nella colonia penale del CPR albanese, e fu riempito di psicofarmaci, come la sua stessa cartella clinica ci racconta. Quando la sorella riuscì a farlo scarcerare, fu smollato fisicamente in Puglia, riuscì ad arrivare a Torino probabilmente in astinenza da questa quantità numerosa di psicofarmaci, e da lì tutto è andato a precipitare, sia il suo equilibrio psicologico sia la sua possibilità di rimanere in vita. Quindi nel ricordo di Hamid e sperando che appunto il ricordo di quel quartiere che ha resistito e si è rivoltato alla polizia sia, come dire, un ricordo di quello che si può ancora fare rispetto alla polizia, mandiamo il messaggio di Zaira.
1: Salve a tutti, io mi chiamo Zaira Badoui, sono la sorella di Badoui Hamid. Oggi sono qui per ricordare mio fratello, ma per dare la voce a una persona che non si può più parlare. Sono qui per raccontare il dolore di una famiglia, di una mamma che ha perso un figlio, una persona amata. E sono qui per tutte le persone che non riescono a parlare, che soffrono nell'ombra e che chiedono un aiuto nel momento della loro fragilità, che hanno bisogno di essere ascoltate. Mio fratello aveva un nome, aveva un volto e aveva dei sogni. Aveva una vita che avrebbe voluto vivere, progetti che avrebbe voluto realizzare e persona che amava profondamente. Aveva una famiglia che lo aspettava, una madre che lo amava e credeva ancora nella possibilità di vederlo stare meglio. Oggi quella madre deve convivere con un dolore che nessuna parola può descrivere. Hamid non era un numero, non era una pratica, non era una persona da dimenticare dentro una cella. Era un essere umano, era mio fratello, era il figlio di una madre. Era una persona che nel momento più difficile della sua vita aveva bisogno di aiuto. E proprio per questo cioè che è accaduto deve essere compreso fino in fondo. Mio fratello aveva dei problemi psichici e aveva bisogno di essere curato, di continuità nella terapia farmacologica. La sua condizione lo rendeva una persona particolarmente debole in una situazione del genere. Chiedere aiuto avrebbe dovuto significare trovare protezione, assistenza, attenzione e umanità. Invece, secondo quanto ci è stato riferito e secondo quanto dovrà essere accertato nelle sedi competenti, ci sono aspettate della sua vicenda che ci hanno profondamente sconvolto. Mio fratello ha subito delle violenze, maltrattamento, è stato picchiato in un modo molto brutto, è stato trattato male, è stato portato nel carcere in un momento con cui dovrebbe essere un aiuto, è stato un maltrattamento. La modalità con cui sarebbe stato trattato, il modo con cui una persona in quella condizione sarebbe stata successivamente lasciata sola. Vorrei la giustizia per mio fratello. Non siamo qui per emettere sentenze, siamo qui perché vogliamo la verità, tutta la verità. Vogliamo sapere cosa sia accaduto a mio fratello Hamid, vogliamo sapere cosa è stato fatto per proteggerlo, vogliamo sapere le sue condizioni erano conosciute, se i suoi bisogni sanitari erano stati presi in considerazione e se tutto ciò che poteva essere fatto per evitare quella tragedia si è stato realmente fatto. Perché quanto una persona manifesta una fragilità, la società non dovrebbe voltare dall'altra parte, dovrebbe tendere la mano. E quando una persona chiede aiuto, quella richiesta non dovrebbe essere ignorata, dovrebbe essere ascoltata. Oggi, davanti a questo dolore, e qualcuno potrebbe chiedersi perché Hamid abbia compito quel gesto. Io credo che sia troppo semplice chiamarlo soltanto una scelta, per cui guarda da fuori può sembrare una decisione, ma per chi vive dentro una disperazione profonda può diventare qualcosa di completamente diverso. Può essere il momento con cui il dolore diventa più forte della speranza, il momento con cui il buio sembra non avere più una fine. E io temo che mio fratello in quell'istante non abbia visto una strada davanti a sé. Mio fratello consumava degli psicofarmaci. L'hanno lasciato da solo dentro una cella senza essere curato, senza essere visitato, senza essere controllato, nonostante che hanno avuto sempre il suo fascicolo sanitario. Abbiamo perso mio fratello, abbiamo perso Hamid, ma la sua morte ha lasciato ferite profonde in tutti i colori, coloro che lo amavano. Ha lasciato una madre che dovrà vivere con un dolore immenso, ha lasciato una famiglia che continuerà a domandarsi se qualcosa avrebbe potuto essere fatto diversamente. e ha lasciato una domanda che non possiamo ignorare. Era possibile salvarlo? Noi non siamo, non conosciamo ancora tutte le risposte. È proprio per questo che chiediamo ogni cosa venga chiarita. Non chiediamo vendetta, ma chiediamo giustizia. Vorrei solo la giustizia per mio fratello, per tutte le persone che hanno subito la stessa cosa e lo stesso gesto del genere. Grazie.
2: 21:16, una testimonianza durissima di quello che succede quando si entra nel girone infernale, che occorre spesso, come abbiamo visto lungo tutto lo spezzone collettivo di questa sera del palinsesto di Blackout, è il destino delle classi più povere, sfruttate, dei migranti. Andiamo verso la fine anche delle selezioni musicali. Questa volta siamo nel 1989, nella Rhodesia Bianca, un posto infernale, popolato da nazisti olandesi, apartheid, segregazione. Cosa cazzo succede? Ma si è sentito male tutte le volte che parliamo della Rhodesia. In protesta contro il potere nero di Robert Mugabe. Una star della musica, diciamo soul, Thomas Mapfuno. Su queste note apparentemente così felici, nasconde invece il dramma della corruzione dei politici, dei poliziotti. Qualcosa per qualcosa. Altro elemento che comunque ricorre spesso nelle storie. Abbiamo parlato di Cinturino che spara la testa ad una persona da 30 metri. Una persona che imponeva il suo potere nelle strade anche chiedendo il pizzo. Vabbè, è un disastro. Speriamo di avervi comunque tenuto compagnia, di aver squarciato un po' di luce. Anche giustamente toccando tasti spesso dolenti, le ingiustizie di questa società terribile. Abbiamo fatto collettivamente un esperimento che sicuramente riproporremo qui dai microfoni di Blackout.

Ci teniamo anche un po' a rilanciare, prima di andare in conclusione, che raccontare quanto terribile sia la società che viviamo, quanto potere sia dato ormai alla polizia in tutte le sue forme, ai militari nei nostri quartieri e non solo, serva non solo a riflettere, a, come dire, intristirsi per i mali estremi di questo mondo, ma a cercare vie per cogliere i punti di attacco e rilanciare sulle lotte affinché studiare e analizzare quello che ci sta attorno sia un modo anche per pensare a come attaccarlo.

E canticchiando Corruption, Corruption, ci sembra logico finire questa meravigliosa puntata pesante, densa, ma anche estremamente necessaria. Così, siccome se avete ancora le forze alle 21 e alle 22 vi diamo una piccola pillola legale di quali sono poi gli strumenti concreti, giuridici di cui si sta dotando la polizia, lo Stato, il potere per salvarsi fondamentalmente e per proteggersi. Mentre uccide, mentre tortura, mentre intimidisce, minaccia e tiene sotto scacco o ci prova la gente comune e le persone che, appunto, come abbiamo visto durante questa puntata, prova a costruire e a narrare come il nemico interno. Ed ecco che ci sembra ovvio fare un piccolo accenno al DDL sicurezza di quest'anno, l'ultimo di una lunga serie. Un doppio decreto e disegno di legge che si può riassumere con scudo penale, fermo preventivo, zone rosse e una stretta ancora più forte sui minori e le persone immigrate. Un pacchetto sicurezza che non è semplicemente un insieme di norme tecniche, è da una parte un sancire per l'ennesima volta che l'altro lato della sicurezza è l'immigrazione e che il controllo preventivo dell'immigrazione, delle persone immigrate, le deportazioni, le espulsioni e le restrizioni sempre più forti sugli ingressi sono il modo in cui lo Stato narra la sicurezza, il modo attraverso il quale impariamo, no, a parlare e a capire che cos'è la sicurezza e quindi tenere a bada le persone immigrate, sempre di più i minori che vengono preventivamente criminalizzati attraverso poi anche tutto il lessico che abbiamo imparato, a cui ormai siamo diventati familiari, no? Come quello dei Maranza. Quindi l'obiettivo è quello di spostare ulteriormente in avanti la soglia del controllo e rendere normale ciò che fino a ieri era considerato eccezionale. Se fino a ieri noi guardavamo agli Stati Uniti come il paese in cui se sei nero puoi essere ammazzato per strada, guardavamo all'omicidio di George Floyd come qualcosa che non sarebbe potuto succedere in Italia, invece oggi nel 2026 ci ritroviamo con un morto ammazzato per strada e un altro quotidianamente, e sempre di più siamo abituati e abituate a vedere operazioni poliziesche massicce e violente nelle nostre strade. E appunto per poi proteggersi nell'operare nelle strade in questo modo, gli agenti si sono dotati dello scudo penale che, ricordiamo, non riguarda soltanto le forze dell'ordine come ci si aspetterebbe in un impianto classico di tutela degli agenti, ma viene esteso a tutti i cittadini. Ovviamente tutte e tutti ci ricordiamo quest'estate il caso del gioielliere Ruggero che ha sparato ammazzando due ladri che erano entrati nella sua gioielleria, e il caso mediatico è diventato appunto lui il paladino di Salvini. Ecco che lo scudo penale si estende appunto a questo principio che chi commette un reato in presenza di un'evidente causa di giustificabilità non viene automaticamente iscritto nel registro degli indagati ordinario, ed è quello che è successo con l'agente che ha ammazzato Fakir. Un altro è il fermo preventivo, ma insomma ce ne sono di strumenti di cui le forze dell'ordine si stanno dotando per controllare e reprimere sempre di più questa congiuntura astrale che si stanno inventando. Forse l'hanno importato dalla Francia, sono loro che hanno inventato l'islamo-gauchisme, in Italia stanno provando a farcelo passare, e quindi tutte queste forme repressive, scatenarle contro le persone razzializzate, le persone immigrate, musulmane, ancora peggio se sono arabe o palestinesi, e i compagni, le compagne, le persone che ogni giorno provano con le loro forze a opporsi a questo regime sempre più opprimente nel quale viviamo.

0: con enorme puntualità. 21:27, andiamo verso la chiusura. Abbiamo ancora però un paio di cose così da dire. Intanto vogliamo concludere musicalmente questa mia selezione dove doveva concludersi. Ovvero nei ghetti di East Kingston. Orlando Wong, diventato poi famoso tra i bootlegger giamaicani con il nome di Oku Onora e i suoi AK-47. Pressure Drop, storia pazzesca quella di questo personaggio, come tante storie giamaicane. Viene incarcerato dalla polizia nel 1970, riesce ad evadere, la polizia gli spara 5 volte. Il maestro sopravvive, gli sequestrano tutti i dischi e lui ne fa altri. Pressure Drop. Abbiamo un po' sintetizzata questo speciale, la pressione che sentiamo nel vivere tra Zone Rosse, Silvia Sardone. Ma di questo parleremo comunque domani sera durante l'Artsider. Mi prendo anche un attimo per fare della pubblicità, è giusto così, noi viviamo di pubblicità. Ma viviamo anche del vostro affetto, come vive del vostro affetto Radio Blackout.
1: E cogliamo anche un momento per ringraziare anche, certo, le altre trasmissioni, a Raga e Black In, auspicando che queste cose succedano sempre più spesso, sia la collaborazione tra trasmissioni e queste opere corali, di quando è necessario, ed è tanto spesso necessario, non è che...
0: È sempre più necessario, anche perché come abbiamo visto poi c'è quel fatto della degradazione cognitiva amplificata dal senso onnipresente della propaganda che rende le persone completamente sterili. Non basate la vostra vita su quello che vedete, ma continuate a intanto supportare Blackout, che spinge l'informazione più possibile libera che possiate trovare nella giungla di Babylon. Mi piace sempre spiccherare sulla musica giamaicana, è straordinario. Va bene, ho finito di dire cazzate. Non lo faccio mai, dai. Grazie davvero, è stato bello. Probabilmente riascolterete tutto su 6-7 Podcast, che la redazione qua curerà. Redattore e redattrice di Blackout, fallo anche tu, si può fare. Chiudiamo a sorpresa con un sound poi che magari ritroverete durante le puntate di Arraga, che vi invitiamo anche, senza anche, vi invitiamo a supportare.
1: Brani recenti, andiamo su Yakuza in compagnia di Cassimi, siamo qua sulla zona, questo anche per fare un oggi, un saluto, un big up a Arraga.
0: Big up.
2: Ci sentiamo venerdì alle 3, eh?

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo sul corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Prova. Co***o po***o Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Linda.

faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.